Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: I've been lost inside a million eyes.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:02.
3: www.radiovicenza.com. Online, on air.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 5.
4: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Da un po' di

sangue sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

0: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II,

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: 28 maggio, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, diamo un'occhiata ai vostri segni zodiacali. Ariete, giornata un po' faticosa in cui dovete impegnarvi a fondo. Toro, risolverete subito un piccolo problema che prima vi angustiava. Gemelli, le vostre idee saranno bene accette nell'ambiente di lavoro. Cancro, non scambiate le vostre fantasie con i consigli dell'intuito. Leone, possibilità di incontri sentimentali assai gratificanti. Vergine, sarete un po' irritabili e dovrete sicuramente controllare i vostri istinti. Bilancia, sarà utile chiedere consiglio a una persona esperta, mentre per lo Scorpione diciamo studiate una soluzione definitiva a un problema che da tempo vi sta affliggendo. Sagittario, prendete dalla giornata odierna il meglio che vi può dare e Capricorno, non vi dovete affaticare eccessivamente, abbiate cura di voi. Per l'Acquario, siate simpatici e disinvolti negli incontri di lavoro, mentre Pesci, cercate di fare buona impressione in un ambiente nuovo. Anche per il 28 di maggio con l'oroscopo è tutto, io vi do appuntamento a domani. Buona giornata. L'oroscopo del giorno.
1: All the hits. Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: E benvenuti, buongiorno, buon giovedì mattina, giovedì 28 maggio, 148esimo giorno dell'anno, il sole è sorto alle 5.37, tramonterà alle 20.36, anche oggi siamo pronti con tanta bella musica e le notizie.

0: 1942, seconda guerra mondiale, in rappresaglia per l'assassinio di Reinhard Heydrich, i nazisti in Cecoslovacchia uccidono oltre 1800 persone. 1964, si forma l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. 1974, a Brescia, alle 10:12 minuti, in Piazza della Loggia, durante un comizio antifascista, esplode un chilogrammo di tritolo nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di 8 persone ed il ferimento di altre 103. L'atto è riconducibile alla strategia della tensione. 1980, a Milano, terroristi delle Brigate Rosse assassinano Walter Tobagi, giornalista di punta del Corriere della Sera. 2017, Francesco Totti svolge la sua ultima partita con la Roma nel match Roma-Genoa.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: I compleanni VIP di oggi, e facciamo tanti auguri a Patch Adams, medico e attivista, è il camice bianco più amato dei bambini, ideatore di una speciale medicina che affianca quella tradizionale, la terapia del sorriso, meglio nota come clown terapia.
1: A volte dirsi ti amo, sì, è più finto di un dai ci sentiamo, ho il tuo numero ma non ti

E quella di oggi, 28 maggio, è la giornata mondiale del gioco. Venne istituita a Seul nel 1998 su proposta di Fred Hakim, presidente dell'International Toy Library, l'associazione internazionale delle ludoteche. Celebrata appunto il 28 maggio, l'iniziativa ha per scopo la sensibilizzazione di genitori, insegnanti, educatori e quanti operano con i minori sul valore formativo e sociale del gioco.

Andiamo a vedere cosa è capitato negli anni in questa data. Partiamo dal 1503, quando viene firmato il trattato della pace eterna tra Scozia e Inghilterra. Passiamo al 1606, Caravaggio viene ferito in duello e a sua volta ferisce mortalmente il rivale Ranuccio Tommassoni. 1871 viene soppressa la Comune di Parigi. 1942, Seconda Guerra Mondiale, in rappresaglia per l'assassinio di Reinhard Heydrich, i nazisti in Cecoslovacchia uccidono oltre 1800 persone. 1964, si forma l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. 1974, a Brescia, alle 10:12, in Piazza della Loggia, durante un comizio antifascista, esplode 1 chilogrammo di tritolo nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di 8 persone ed il ferimento di altre 103. L'atto è riconducibile alla strategia della tensione. 1980, a Milano, terroristi delle Brigate Rosse assassinano Walter Tobagi, giornalista di punta del Corriere della Sera. 2017, Francesco Totti svolge la sua ultima partita con la Roma nel match Roma-Genoa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
4: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza.

0: 28 di maggio, quella di oggi è la giornata mondiale dell'hamburger, e allora un bel paninone oggi, mi raccomando, E anche la giornata mondiale del gioco, la World Play Day, nata per riaffermare il diritto al gioco per i bambini e perché no anche per gli adulti. Con questo siamo arrivati ai saluti, buon giovedì, ci risentiamo domani mattina.
1: Brioche e cappuccino.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: un'energia tutta tua. Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Che bello qui, la natura,
4: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
5: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
3: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
5: Ali migliora la vita.
6: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Buongiorno Vicenza!
11: Buongiorno Vicenza!
10: La mattinata della radio che parla di te!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
4: Ali migliora la vita.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Bentrovati a questa edizione con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Un commerciante bassanese di 50 anni è stato vittima di un furto con destrezza in pieno centro. L'uomo, dopo aver lasciato il proprio locale in via Roma, è stato avvicinato da tre persone e uno di loro gli avrebbe sfilato il portafoglio con 750€, documenti e carte. I carabinieri hanno rapidamente identificato e denunciato un 39enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. Truffa online a Schio. I carabinieri hanno denunciato una 53enne originaria della provincia di Pavia che tramite un annuncio sui social prometteva il rilascio rapido della patente di guida. Una 35enne del posto ha versato 500€ su carta prepagata, ma dopo il pagamento la truffatrice è scomparsa. Le indagini, partite dalla denuncia, hanno permesso di risalire alla sua identità. Singolare incidente stradale questa mattina a Bressanvido verso le 11:30, quando un giovane camionista di 23 anni di Asiago ha perso il cassone scarrabile del rimorchio mentre percorreva via dell'Artigianato. Il contenitore si è ribaltato danneggiando una recinzione privata e riversando sulla proprietà un carico di rottami ferrosi. La strada è rimasta chiusa per oltre un'ora. L'ondata di caldo anomalo di questi giorni nel Vicentino, con temperature oltre i 33 gradi e punte fino a 34 secondo ARPAV, sta causando un aumento degli accessi al pronto soccorso del San Bortolo, fino al 20% in più, con circa 200 pazienti al giorno. Tra mercoledì e giovedì previste precipitazioni anche violente con abbassamento della temperatura. Comuni e Ulzotto Berica rafforzano la collaborazione per prevenire le arbovirosi e la diffusione delle zanzare. Per l'estate 2026 sono previsti piani di disinfestazione, ordinanze comunali e campagne informative. Fondamentale un'azione coordinata, ma anche il ruolo dei cittadini nella gestione degli spazi privati e nella prevenzione dei focolai larvali. Nasce Visit Lands of Vicenza, il nuovo portale turistico promosso dalla Consulta Turismo del Territorio. Il sito online da fine giugno sarà una piattaforma unica per promuovere l'offerta turistica della provincia, con oltre 100 operatori coinvolti. Non più singole località, ma esperienze integrate tra outdoor, enogastronomia, cultura e bike. Entrano in servizio 5 nuovi agenti di polizia locale a Bassano del Grappa, 4 assunti da concorso e uno arrivato in mobilità da Marostica. Il sindaco Nicola Finco parla di rafforzamento del corpo per rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza e controllo del territorio. Il comando sale a 37 agenti con videosorveglianza potenziata. A Cartigliano, nel parco di Villa Morosini Cappello, si è svolta la giornata Uniti per la Sicurezza, dedicata alla cultura della legalità e della prevenzione. Presenti carabinieri, forze di polizia, vigili del fuoco, protezione civile e volontari. L'iniziativa ha permesso ai cittadini di conoscere mezzi e attività operative, con particolare attenzione ai giovani. Bene, è tutto con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che dalle ore 21 di stasera alle ore 5:30 di domani, venerdì 29 maggio, per attività di manutenzione della pavimentazione sulla tangenziale di Mestre verrà chiusa l'uscita di Venezia Porto Carbonifera Ovest in direzione Milano, con deviazione del traffico presso Marghera. Per lo stesso motivo e nella stessa fascia oraria rimarrà chiusa l'entrata carbonifera est per chi proviene dal cavalcavia di Mestre ed è diretto a Trieste. Anche in questo caso il traffico sarà deviato a Marghera. Sempre dalle ore 21 di stasera alle ore 5:30 di domani rimarrà chiusa per lavori anche l'entrata del Terraio in direzione Milano con deviazione dei veicoli verso Dese. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.
4: Noi due siamo.

0: Meglio di no.
1: Il nuovo di Mr. Rain, lunedì nero. Speriamo di no, dai, ma vabbè, oggi poi siamo a giovedì, ne parleremo fra qualche giorno. Intanto, giovedì 28 maggio 2026. Buongiorno da parte di Marco Picchio, inizia proprio in questo istante l'appuntamento con Buongiorno Vicenza, anche per oggi, giornata come sempre con ospiti il giovedì. La prima ospite che incontreremo sarà dopo le 8, intorno alle 8:20, Ilene Bianchin con tante notizie dal comune di Marostica. Intanto io in partenza vi ricordo subito il numero per i messaggi WhatsApp, se volete commentare, fare saluti, 371 1200 116, e vi mando subito la prossima canzone, così intanto ci godiamo un po' di musica e iniziamo a svegliarci e diciamo prendiamo confidenza con questa nuova giornata appena nata. Duran Duran, Nile Rodgers, Simon Le Bon, John Taylor con Free to Love.
2: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

La coppia Cioffi e Noemi con le farfalle nello stomaco, che sono quelle che in teoria si dovrebbero sentire quando uno si innamora, ma che poi nessuno ha capito mai bene come funzionano, no?

0: queste farfalle che vabbè, no, non so, una sorta di solletico, chissà cos'è. Dunque, torna a Vicenza al centro il tema della sicurezza legata a bici e monopattini in sharing. Nei primi 5 mesi del 2026 gli incidenti che coinvolgono questi mezzi sarebbero aumentati del 60%, tantissimo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, alimentando le preoccupazioni su utilizzo improprio, velocità e parcheggi selvaggi. Per cercare di arginare il problema, i gestori del noleggio stanno introducendo nuove tecnologie, sistemi basati su intelligenza artificiale per monitorare la guida, riconoscere comportamenti pericolosi e limitare automaticamente alcune funzioni in determinate aree urbane. Tra le novità previste anche caschi integrati o collegati direttamente ai mezzi condivisi, con l'obiettivo di aumentare la protezione degli utenti. Quindi dibattito aperto tra chi considera la micromobilità fondamentale per ridurre traffico e auto private e chi invece chiede regole più severe e maggiori controlli dopo l'aumento del notevole aumento, devo dire, degli incidenti.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
4: Lo so, Sirio è una garanzia.
2: Ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
4: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ti aspettiamo.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

Ancora buongiorno, c'era Tate McRae con Just Keep Watching. Attenzione, Marco Picchio, che hai ancora sonno pure tu. Sono le 7:29, dicevo, e eccoci qua pronti per fra qualche istante sentire cosa ci dice l'oroscopo per questa giornata di oggi, per questo giovedì 28 maggio. Quindi se siete solamente un po' curiosi, restate lì.

28 maggio, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, diamo un'occhiata ai vostri segni zodiacali. Ariete, giornata un po' faticosa in cui dovete impegnarvi a fondo. Toro, risolverete subito un piccolo problema che prima vi angustiava. Gemelli, le vostre idee saranno bene accette nell'ambiente di lavoro. Cancro, non scambiate le vostre fantasie con i consigli dell'intuito. Leone, possibilità di incontri sentimentali assai gratificanti. Vergine, sarete un po' irritabili e dovrete sicuramente controllare i vostri istinti. Bilancia, sarà utile chiedere consiglio a una persona esperta, mentre per lo Scorpione diciamo studiate una soluzione definitiva a un problema che da tempo vi sta affliggendo. Sagittario, prendete dalla giornata odierna il meglio che vi può dare e Capricorno, non vi dovete affaticare eccessivamente, abbiate cura di voi. Per l'Acquario, siate simpatici e disinvolti negli incontri di lavoro, mentre Pesci, cercate di fare buona impressione in un ambiente nuovo. Anche per il 28 di maggio con l'oroscopo è tutto, io vi do appuntamento a domani. Buona giornata.

0: Camor con Belong Together, questa era di Vicenza. Buongiorno, buon giovedì. Adesso torniamo a parlarne, abbiamo già parlato del futuro del lago di Fimon che torna al centro del dibattito scientifico ed ambientale. Ad Arcugnano, l'Accademia Olimpica promuoverà un convegno dedicato alla salvaguardia del lago con la partecipazione di biologi, studiosi e docenti universitari italiani e canadesi. L'obiettivo dell'incontro è fare il punto sulle criticità ambientali che interessano l'area lacustre, quindi dall'equilibrio dell'ecosistema alla qualità delle acque, e individuare strategie concrete per la tutela e il recupero del sito naturalistico. Dal confronto emergerà soprattutto la necessità di reperire finanziamenti e sviluppare progetti coordinati nel lungo periodo, considerati indispensabili per preservare uno degli ambienti naturali più delicati e caratteristici del Vicentino.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Little Bit Wild, Sophie and the Giants su Radio Vicenza. Buongiorno, adesso diamo un'occhiata per tutti gli amici che sono in viaggio in questo momento alla viabilità.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, regolare al momento la circolazione lungo la rete autostradale del territorio veneto. Proseguono i lavori sulla statale 51 di Alemagna, con transito a senso unico alternato tra Macchietto e Perarolo di Cadore dalle ore 6 alle ore 19. Infine, per chi è diretto in Austria nella giornata di sabato 30 maggio, a seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle ore 11 alle ore 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle ore 6 del mattino e fino alle ore 20, l'autostrada del Brennero chiuderà i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. A partire dalle ore 10:30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto al nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: siamo arrivati alle 7.51, c'è una notizia al volo che è arrivata a Chiuppano, dove finalmente è arrivata la fibra ottica ultraveloce, grazie al progetto realizzato con FiberCop, un intervento che punta a migliorare la connessione internet del paese, portando servizi digitali più rapidi ed efficienti sia nelle case che nelle aziende. Quindi il sindaco Giovanni Segalla ha parlato di un passo importante verso un paese più moderno e connesso, sottolineando come la nuova rete potrà favorire smart working, attività produttive e accesso alle tecnologie più innovative. Un investimento che guarda soprattutto al futuro del territorio e alla qualità dei servizi di cittadini e imprese.
1: Pubblicità.
2: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo, farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Annalisa, esibizionista, chiude la nostra prima ora di questa mattina, di questo giovedì 28 maggio. Adesso c'è il nostro appuntamento Remember, poi la pagina informativa delle 8. Appuntamento Remember, devo dire molto interessante, che abbiamo affidato a Bonnie Tyler con Have You Ever Seen the Rain? Ecco la canzone.
1: Radio Vicenza, Remember! Remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si alzano i venti di guerra in Iran. Gli Stati Uniti attaccano una città iraniana con Teheran che risponde contro una base a stelle e strisce. In più Trump smentisce le notizie diffuse da Teheran su progressi negoziali, mentre anche Israele subisce un attacco di Hezbollah dopo che ieri aveva pesantemente attaccato il Libano. Nicola De Muro.
5: I venti di guerra soffiano di nuovo sull'Iran e non solo sull'Iran. Nella notte esplosione nell'aeroporto della città di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense, così comunicano i Pasdaran. In precedenza le stesse guardie rivoluzionarie avevano aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare Hormuz senza aver chiesto il permesso. Come se non bastasse, ieri nuovo inciampo diplomatico. Il regime islamico aveva fatto sapere tramite la TV di Stato di avere in mano la bozza di accordo con gli USA, con tanto di molti punti resi noti, tra cui il ritiro delle forze americane dall'area e il ripristino del transito commerciale nello stretto di Hormuz con la collaborazione dell'Oman. Durissima replica di Donald Trump: è tutto falso, sono con l'acqua alla gola, noi non ci ritireremo e se l'Oman non si comporta come gli altri paesi del Golfo lo faremo saltare in aria. E si incendia anche l'altro fronte di guerra. Nella notte sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree, droni di Hezbollah lanciati dal Libano, un soldato ucciso e 2 feriti. E ieri sono state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime e molti feriti, con l'ordine di evacuazione dato dall'esercito di Tel Aviv addirittura per l'intera città di Tiro.
4: Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione, 4 da bollino rosso. Si prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Ma sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Si segue la pista delle pandillas, le gang giovanili ispirate al mondo latinoamericano per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Ricostruiamo quanto accaduto nel servizio di Nicola Compagnone.
6: L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13, famosa gang sudamericana. E quanto avrebbe riferito il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni, morto accoltellato nella stazione di Milano Certosa nella notte tra martedì e mercoledì. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di aver saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Su quanto accaduto intanto vanno avanti anche le indagini. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno cercato con lui un amico e il fratello rimasto leggermente ferito.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto a tutti gli ascoltatori. A causa del traffico intenso segnaliamo in questi minuti code sulla A4 Venezia-Trieste tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. Per lo stesso motivo si verificano rallentamenti sulla Brescia-Padova tra Soave San Bonifacio e Verona Est in direzione Milano. Vi ricordiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre rimarrà chiusa l'entrata del Terraio in direzione Milano questa sera dalle ore 21 alle ore 5. 5.30 di domani mattina, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Dese. Per il momento è tutto, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Hits. Your hit music station.
3: Radio Vicenza, the new hit.

0: Satisfy Calvin Harris con Jazzy alle 8:10. Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno Vicenza, appena passata la pagina informativa delle 8, di nuovo insieme in questo appuntamento di giovedì mattina. E visto che parte la nostra seconda ora, sapete, chi ci segue lo sa, insomma, che avremo ospiti come ogni giovedì, quindi fra poco ci collegheremo con Marostica, con Elena Bianchin, che ci parlerà di una bellissima iniziativa di questi giorni, ma non voglio spoilerare troppo. Intanto vi ricordo anche il nostro WhatsApp 371 1200 116.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: 8:16, buongiorno Radio Vicenza, e adesso un'altra notizia che riguarda gli autovelox. 17 sindaci del Vicentino lanciano un appello al ministro Matteo Salvini sul tema autovelox. I primi cittadini del consorzio Nevi chiedono infatti regole più chiare sull'utilizzo dei dispositivi di controllo della velocità dopo le recenti incertezze normative che stanno creando dubbi tra i comuni. L'allarme arriva soprattutto nel territorio di Tiene e dell'Alto Vicentino, dove i sindaci sottolineano come gli incidenti stradali siano in aumento e sostengono di avere pochi strumenti alternativi per fare prevenzione e migliorare la sicurezza sulle strade. Nel documento inviato al Ministero, gli amministratori chiedono indicazioni precise per evitare contestazioni e continuare a utilizzare gli autovelox come strumento di controllo e deterrenza, soprattutto nei tratti considerati più pericolosi.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E radio ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Pubblicità.
3: Che bello qui, il mare,
4: i gabbiani, il sole.
3: La nostra spesa ha lì che arriva.
4: Ah, bellissimo.
5: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina.
6: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
5: A lì migliora la vita.
7: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
10: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto,

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: tutti ad ascoltare il religioso silenzio Lenny Kravitz nella nostra mattinata. Sono le 8:27, buongiorno, è giovedì e allora ospitiamo e salutiamo innanzitutto subito Ilenia Bianchin dal comune di Marostica. Ilenia, buongiorno.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Eccola qua, allora stavo dando un'occhiata alla locandina che dove campeggia questa scritta festeggiamo la regina rossa. Già è tutto un programma.
1: Direi di sì, siamo arrivati alla settimana, quella in cui noi festeggiamo la nostra ciliegia di Marostica IGP. Quindi la festeggiamo con, come hai visto dalla locandina, una regina rossa, come una regina rossa, e la festeggiamo con l'evento, diciamo, clou in piazza domenica 31 maggio. Però gli eventi iniziano da sabato 30, quindi sabato o questo, dopodomani, e arrivano poi fino al 2 di giugno.
0: Perché ci abbiamo un weekend lungo oltretutto, no?
1: Abbiamo deciso di dare la disponibilità e la possibilità alle persone che sono in zona di vivere in maniera diversa il weekend del ponte del 2 giugno. Visto che si va tanto di qua, di là, su e giù, no, venite anche a Marostica.
0: Giusto, così. Giusto. Senti, ma vedo un sacco, vedo un sacco di appuntamenti, dalle degustazioni, le escursioni. Dici un po' un attimo che cosa succederà in questi giorni.
1: Allora, sabato 30 maggio cominciamo con due passeggiate nella zona di Valle San Floriano e di Vallonara, con relativi laboratori. Domenica in piazza invece la vendita delle ciliegie di Marostica IGP, la vendita di prodotti locali, di prodotti tipici, la presenza di artisti, la presenza di momenti di intrattenimento nel pomeriggio con danza aerea, e soprattutto la mostra della ciliegia IGP. La mostra della ciliegia che viene fatta sotto il doglione al mattino con le cassettine, con le cassettine preparate con le ciliegie sistemate una a una. Questa cosa te l'ho già raccontata.
0: Sì, è vero, mi ricordo. È vero.
1: Una ciliegia sistemata una ad una dentro le cassette di ciliegie, quindi le troverete in mostra appunto domenica mattina. Lunedì 1 giugno, altre passeggiate tra i ciliegesi organizzate anche dalle aziende produttrici, perché comunque la cosa importante che ci tengo a sottolineare è proprio che questo momento di valorizzazione di questo prodotto aiuta e sostiene le piccole attività presenti sul territorio, quindi anche queste passeggiate vanno a sostenere le piccole attività. E poi martedì 2 giugno, perché è di martedì, l'ottava camminata delle ciliegie dei piccoli frutti, che parte sostanzialmente nella zona collinare tra Crosara e San Luca, che sono tutte località e frazioni di Marostica, con più percorsi di lunghezze diverse, con punti di ristoro e anche con vendita dei prodotti agricoli, dei prodotti locali, dei prodotti tipici. Quindi questo, diciamo, a conclusione. In più, in tutto questo periodo qua, noi troveremo in alcune località, in alcuni pubblici esercizi, la vendita e le degustazioni di prodotti realizzati con la ciliegia. Per cui vi invito a, ovviamente, spulciare.
0: Quindi parliamo di marmellate, parliamo di cose di questo tipo qua.
1: Non solo, perché troviamo anche, oltre a dolci eccetera, però troviamo anche qualche piatto. Ad esempio abbiamo la serata, che in realtà è questa sera, giovedì 28, la serata enogastronomica con l'asparago bianco dopo di Bassano e la ciliegia di Marostica IGP organizzata dal ristorante La Rosina. Quindi la ciliegia combinata anche nel salato.
0: Quindi anche nei piatti, diciamo, normali.
1: Sì.
0: Ma è bellissimo tutto ciò, per uno che come me ama le cose particolari da mangiare, insomma. Allora, un invito a tutti a Marostica a partire da sabato, anche volendo da questa sera, insomma, comunque fino
1: da questa sera, volendo, certo.
0: Fino al 2 giugno per questo weekend dedicato alla ciliegia di Marostica IGP. Grazie Ilenia, noi ci sentiamo alla prossima.
1: Marco,
0: allora.
1: Grazie a te, buona giornata.
0: Ciao, grazie, ciao.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

Il nostro giovedì mattina prosegue, questa è Radio Vicenza. Dove vi trovo in questo momento? In macchina. Io penso che molti di voi sono in, me lo sento che molti di voi sono in macchina, che sono diretti anche a scuola per questi ultimi giorni, chiaramente, ma già no, a scuola già dovreste esserci in realtà, a lavoro sicuramente, vi accompagniamo, ci fa veramente tanto piacere essere con voi anche in questo giovedì mattina. Si avvicina il weekend, avete sentito che abbiamo anche tanti appuntamenti importanti anche a Marostica, dove c'è la possibilità di degustare queste ciliegie IGP che, insomma, dalle foto che ho visto sono veramente, cioè ti fanno venire la colina in bocca. Poi sai, no, le ciliegie una tira l'altra quando le mangi, ma magari bisogna stare un po' attento a non mangiarle troppe, ma sai, non riesci a controllarti, normalmente è così. Perfetto, torniamo alla musica con Charlotte Cardin.

0: le bambole di pezza nella nostra mattinata con Ressa con me, insomma, tra le altre cose protagoniste sono tutte ragazze di Sanremo quest'anno, ormai lontano già si pensa al prossimo. Intanto noi abbiamo il nostro ospite del giovedì mattina pronto al telefono, il sindaco di Vicenza Giacomo Passamai. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, giornata importante oggi, sindaco. Questa sera al Teatro Olimpico ci sarà una serata tutta dedicata alle grandi mostre che per il prossimo triennio porteranno l'Europa a Vicenza. Ci racconti un po' questo progetto e quali aspettative avete?
1: Sarà una serata importante perché abbiamo organizzato il Teatro Olimpico la prima grande presentazione, ma ce ne saranno tante altre, delle grandi mostre che tornano a Vicenza. A novembre sarà la prima e sarà una grande mostra dedicata ai più grandi artisti italiani e tedeschi a confronto, quindi ci saranno da De Chirico a tantissimi altri dei più grandi pittori delle due nazionalità. L'idea è però quella di un progetto molto più ampio, perché saranno tre mostre, una Italia-Germania, una Italia-Francia e una Italia-Spagna, che metteranno a confronto appunto i più grandi di questi paesi, i più grandi artisti, che racconteranno come l'Europa è proprio nata dalla relazione artistica fra i suoi paesi principali, e quindi tra appunto l'Italia e la Germania, l'Italia e la Francia, l'Italia e la Spagna. Sarà una prima occasione per raccontare queste mostre, per portare la città ad avvicinarsi al grande evento di novembre. Insomma, saranno proprio mostre che riempiranno di turisti la città, e quindi ci dobbiamo preparare, iniziamo a raccontarle già da questa sera.
0: Allora, cambiamo argomento, parliamo sempre di arte in qualche modo, perché i murales sono una delle forme di arte che io prediligo. Vicenza sempre più città di murales, dopo quello di Paolo Rossi, quello di Palladio, oggi la città abbellisce un altro scorcio con un capolavoro di Casanova dedicato alla musica. Ce ne parli un po'?
1: Stiamo lavorando molto su questo tema, quindi su dare vita a tanti muri che sono abbandonati nella nostra città, dimenticati. Giustamente Marco ha ricordato il grande murales di Paolo Rossi, di un artista brasiliano che si chiama Cobra, nella grande Torre Everest, quello dedicato a Palladio, fatto da un artista americano che si chiama Vargas, ancora 3 anni fa. Ma ce ne sono stati altri in questi anni, penso a quello dedicato a Matteotti, sempre di Casanova, e penso a quelli che racconteremo nelle prossime settimane, perché sono stati realizzati in questi mesi, ma deve ancora essere inaugurato lo stabile dedicati alla palestra della ginnastica nella zona delle piscine. Quello che racconteremo oggi è un altro capolavoro vero e proprio, sarà davanti al Conservatorio Pedrollo, nel muro esterno del Conservatorio, che era proprio un muro abbandonato, incontra San Domenico, ed è un murales realizzato da Osvaldo Casanova, che è un famoso artista vicentino, che racconta la musica sostanzialmente. Ci sono le lettere che compongono Pedrollo con i vari strumenti musicali, il suonatore degli strumenti musicali. Lo inauguriamo oggi, ma già negli ultimi giorni ha dato vita a questa via. Il tema è che Vicenza ovviamente è la città del Palladio, è la città di tantissima arte rinascimentale antica, ma queste sono opere moderne che ci danno davvero luce e colore in tanti angoli della città. Lo stiamo continuando a fare, ma è un obiettivo che vogliamo portare avanti anche nei prossimi anni.
0: Ok, ci aggiorni a questo punto, sindaco, sull'importanza del concorso che vede in questi giorni Vicenza in corsa con il Museo Naturalistico e Archeologico, con l'ala dedicata al Teatro Romano di Berga, quindi un gioiello scomparso ma che vorreste riportare virtualmente alla luce. C'è tempo, mi pare, fino al 10 giugno per votare, non vorrei sbagliare?
1: No, è giusto.
0: È giusto.
1: Abbiamo candidato Vicenza a questo concorso, ci siamo noi, c'è Bassano, c'è Volca, l'area archeologica, e c'è la Fondazione Querini Stampaglio di Venezia, quindi è una gara a 4, è un contest di Volotea, la compagnia aerea. Qual è il tema? Che il progetto più votato riceverà un finanziamento da 40.000 euro, perché è una partita importante, perché ci consente di portare risorse sul territorio. Noi abbiamo candidato una cosa molto bella, cioè tantissimi non lo sanno, ma Vicenza aveva un gigantesco teatro romano che era il Teatro Berga, nella zona che oggi è la zona di Piazza Santi Apostoli, Piazzetta San Giuseppe, Piazzetta Gualdi, tanto che nelle fondamenta, ma anche all'interno delle corti dei palazzi che sono lì, ci sono ancora resti di questo teatro. Gli altri resti di questo teatro sono custoditi all'interno del Museo Naturalistico e Archeologico. L'obiettivo che ci siamo dati è proprio quello di ricostruire in 3D il Teatro Berga, e quindi fare una sorta di stanza immersiva all'interno del nostro Museo Naturalistico e Archeologico. Per farlo possiamo usare questo finanziamento che arriva da Volotea. Quindi invito tutti, lo ricordo, basta andare sul sito www.volotea4veneto.com, andare a votare e votare per questo progetto di Vicenza. È molto importante perché, insomma, oltre a un po' di sana competizione, ma ci consente di portare, certo, a casa delle risorse che potremmo prendere sul territorio.
0: Ovviamente, quindi tutti possiamo contribuire. Allora, inizia un weekend lungo che finirà con la festa della Repubblica, quindi abbiamo tutto questo weekend e tanta gente farà anche ponte, quindi tanti turisti sicuramente. Vicenza come si sta preparando a viverlo?
1: Ci stiamo preparando in tanti modi. Intanto, visto che giustamente hai citato la festa della Repubblica, sabato 30 maggio viene inaugurata e resterà aperta fino a mercoledì 10 giugno una mostra molto bella e molto importante dedicata ad Alcide De Gasperi sulla politica come servizio. È la mostra che abbiamo scelto di aprire proprio per questo 80esimo della Repubblica Italiana, e è una mostra appunto dedicata a uno dei grandi padri della nostra patria, non soltanto italiana ma anche europea, e sarà all'interno del Palazzo delle Poste, nel piano terra, dove ci sono le vetrate, che è un luogo che oggi non è affittato ed è quindi non utilizzato. Sarà anche un modo per viverlo, conoscerlo e rivederlo da parte dei vicentini. Dopodiché ci sono le solite tantissime attività, e quindi c'è ad esempio il mercato d'arte sabato e domenica, il mercato d'arte che si chiama Ceramica e Pittura, Due Arti e una Passione, che è un evento speciale dedicato agli amanti dell'arte e dell'artigianato locale. Ci saranno ovviamente, visto che appunto eravamo in tema 2 giugno, anche le celebrazioni 2 giugno la mattina, mentre il pomeriggio al parco di Via Cattaneo ci sarà un momento dalle 4:30 in poi dedicato alle madri costituenti, alle 21 donne che hanno scritto la Costituzione. Ci saranno tante tante altre attività, vi ricordo dai giochi di ruolo in Piazza San Lorenzo il 31 maggio organizzati dal Consiglio di Quartiere 1, ai tanti eventi a San Pio X organizzato con la campagna di È Primavera, quindi tante attività da biciclettate a iniziative proprio nel cuore del quartiere. Devo ricordare che questo weekend è anche il weekend in cui arriva l'inaugurazione del nuovo giardino di San Biagio. Sabato mattina alle ore 10 apre un nuovo giardino per la città, un nuovo parco, un momento straordinario. I cittadini ovviamente sono invitati. Il giardino di San Biagio è, per capirci, la parte dell'ex carcere di San Biagio che siamo riusciti a recuperare proprio vicino al palazzo ex ACI della Juve. Ovviamente in chiusura ricordo che ci sono tutte le mostre di cui abbiamo parlato in questi mesi, a partire dalla grande mostra di Guido Arari dedicato alla fotografia di musicisti, artisti, intellettuali, scienziati all'interno della Basilica Palladiana. È una grande occasione di vedere la Basilica Palladiana come non l'abbiamo mai vista.
0: Perfetto, direi che non ci si annoia mai. Sindaco, grazie allora per essere stato con noi questo giovedì, l'appuntamento è per la prossima settimana. Buon weekend.
1: Grazie a te, buona giornata.
2: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Pubblicità.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque, connettiamo forte.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

Platino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Ma che bella, verso la fine degli anni Ottanta, Banderas con This Is Your Life, siamo in chiusura, era il nostro appuntamento con il disco Remember. Noi ci troviamo domattina, ringrazio gli ospiti che sono venuti a farci compagnia oggi, come ogni giovedì. Io torno con voi domani per l'ultimo incontro della settimana a partire dalle 7 insieme. Mi raccomando, vi aspetto qua. Linea alla redazione, bacio da Marco Picchio, ciao.
1: Buongiorno Vicenza.
2: Buongiorno Vicenza.
1: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 9:03.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liber. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
6: Alì, migliora la vita.
7: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito. Come un fiume in piena, parla con i giornalisti il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, che è morto dopo essere stato aggredito e ferito con un fendente all'arteria femorale nella stazione di Milano Certosa. Le indagini si orientano verso l'ambiente delle gang di ispirazione latinoamericana. Ho riconosciuto dai tatuaggi un capo della MS-13, punta il dito il padre della vittima, che riporta anche le parole dell'altro figlio rimasto ferito non gravemente nell'aggressione. Gli Stati Uniti sono tornati a colpire nella notte un sito missilistico nel sud dell'Iran, definito dal Pentagono minaccia diretta alle forze americane nell'area. Quasi in contemporanea esplosioni sono state registrate all'aeroporto di Bandar Abbas, nodo strategico sul Golfo Persico. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e prendendo di mira 4 navi in transito nello stretto di Hormuz, accusate di violare le restrizioni imposte da Teheran. Sul fronte diplomatico, ieri per tutta la giornata l'Iran, attraverso la TV di Stato, ha continuato a parlare di una bozza di accordo in corso di valutazione dai vertici della Repubblica Islamica, ma Donald Trump ha smentito categoricamente l'esistenza della bozza d'accordo, definendo le indiscrezioni iraniane notizie false e ribadendo che Hormuz resterà aperto a tutti. Ieri violentissimi attacchi israeliani sul Libano, con l'ordine di evacuare un'intera città Tiro per poter effettuare i raid. In tutto 34 vittime e un numero elevato di feriti. Israele ha bombardato nella notte anche Gaza, 7 vittime. Nel nord di Israele segnalati droni di Hezbollah, una soldatessa israeliana è morta, 2 i feriti. Tennis, Roland Garros ha finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ben trovati dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova il traffico procede a rilento tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano a causa del traffico intenso. Traffico intenso anche sul passante di Mestre con code tra Spinea ed il bivio per la 13 in direzione Padova e sulla tangenziale di Mestre dove verso Trieste si registrano rallentamenti tra Terraio ed il bivio per la 27 e code tra Miranese e Castellana. Mentre per chi viaggia verso Padova code tra Terraio e Venezia. Vi informiamo che proprio sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di stasera alle ore 5:30 di domani, venerdì 29 maggio, per attività di manutenzione verrà chiusa l'uscita di Venezia Porto Carbonifera Ovest in direzione Milano con deviazione del traffico presso Marghera. Per lo stesso motivo e nella stessa fascia oraria rimarrà chiusa l'entrata Carbonifera Est per chi proviene dal cavalcavia di Mestre ed è diretto a Trieste. Anche in questo caso il traffico sarà deviato a Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.

28 maggio, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, diamo un'occhiata ai vostri segni zodiacali. Ariete, giornata un po' faticosa in cui dovete impegnarvi a fondo. Toro, risolverete subito un piccolo problema che prima vi angustiava. Gemelli, le vostre idee saranno bene accette nell'ambiente di lavoro. Cancro, non scambiate le vostre fantasie con i consigli dell'intuito. Leone, possibilità di incontri sentimentali assai gratificanti. Vergine, sarete un po' irritabili e dovrete sicuramente controllare i vostri istinti. Bilancia, sarà utile chiedere consiglio a una persona esperta, mentre per lo Scorpione diciamo studiate una soluzione definitiva a un problema che da tempo vi sta affliggendo. Sagittario, prendete dalla giornata odierna il meglio che vi può dare e Capricorno, non vi dovete affaticare eccessivamente, abbiate cura di voi. Per l'Acquario, siate simpatici e disinvolti negli incontri di lavoro, mentre Pesci, cercate di fare buona impressione in un ambiente nuovo. Anche per il 28 di maggio con l'oroscopo è tutto, io vi do appuntamento a domani. Buona giornata.

0: crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Vote up.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
2: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Non fare niente di stupido.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo. Ho chiuso.
12: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, la natura.
2: Agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Veneto. Viabilità. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, code per un incidente sulla 4 Venezia-Trieste tra Terraglio e Mestre in direzione Venezia. Si viaggia su carreggiata ridotta per lavori sulla statale 348 Feltrina tra Biadene e Nogaré nelle due direzioni fino al prossimo 5 giugno. Per chi è diretto in Austria nella giornata di sabato 30 maggio, a seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle ore 11 alle ore 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle ore 6 del mattino e fino alle ore 20, l'autostrada del Brennero chiuderà i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. A partire dalle ore 10:30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto al nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Piteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
1: Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
4: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi, udite esplosione all'aeroporto di Bandar Abbas, i Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio. Questo omicidio non deve rimanere impunito. Così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di Latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. 5 persone in manette a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato una 32enne che dopo 3 giorni di incubo era riuscita a fuggire e chiedere aiuto. La donna di origini colombiane ha raccontato di essere stata caricata su un furgone dopo essere stata adescata con la vendita di una dose di hashish. Rapinata, è stata rinchiusa in un edificio abbandonato alla periferia est della capitale e lì pesantemente drogata e violentata da più uomini per almeno 3 giorni. Tennis, Roland Garros Ross finito per Sonego, battuto in 3-7 dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla tangenziale di Mestre è segnalato un incidente tra Terraio e il raccordo aeroporto Tessera in direzione Trieste, in un tratto già interessato da rallentamenti per traffico intenso. Nella stessa direzione code tra Miranese e Castellana e tra Terraio e Venezia direzione Padova. Ancora rallentamenti si verificano sulla A4 Brescia-Padova tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano, sempre per traffico intenso. Vi ricordiamo inoltre che dalle ore 21 di stasera alle ore 5:30 di domani, venerdì 29 maggio, verrà chiuso lo svincolo di immissione del Terraio in direzione Milano per attività di manutenzione, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Dese. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Hits. Your hits music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Una nuova mattinata, certo, e la iniziamo puntuale, certo, sono le 10, miei cari, buongiorno e benvenuti dalla Vale, pronta come sempre a farvi un po' di compagnia con noi, con la nostra bella musica, con i nostri bei successi e con tante curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: altro grande successo nella mattinata di Radio Vicenza. Siete con me, miei cari Colavalle, nel nostro Tutti in Centro, che vi vede protagonisti anche con i vostri saluti. E allora io vi aspetto 371 1200 116 per dir la vostra, per farci sapere quello che fate con noi di sottofondo anche in questa mattinata.
1: Tutti in Centro.

0: l'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità. Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

dobbiamo staccare assolutamente, ce lo dice magari il nostro fisico, ma anche la scienza. La ricerca conferma che le vacanze regolari riducono lo stress, prevengono il cattivo umore e migliorano la salute mentale in modo misurabile. Chi riesce a staccare dal lavoro 3-4 volte l'anno riporta i livelli di stress più bassi e una soddisfazione di vita significativamente più alta. Anzi, secondo la ricerca, avremo bisogno di una vacanza ogni 2 mesi per recuperare davvero. Ogni 2 mesi, ci siamo capiti? Il problema è che abbiamo costruito un sistema che premia chi non si ferma mai o comunque ci fa un po' magari sentire in colpa se prendiamo troppe vacanze. È una condizione necessaria per continuare comunque a funzionare, perché la scienza lo dice chiaramente. Il portafoglio un po' meno, comunque sia regolatevi, perché gli studiosi dicono che staccare la spina ogni 2 mesi ne va della nostra salute. Proprio una settimana è necessaria. Poi però magari le nostre finanze dicono altro.

ascoltando un sacco di bella musica e stiamo parlando di vacanze, ma a modo nostro, grazie alla scienza. Vedi, prima si diceva che ogni 2 mesi bisogna assolutamente staccare la spina. Lo dicono gli esperti che hanno ovviamente monitorato sempre la gente che ha da una parte lavorato e mai staccato, dall'altra parte questi che determinati periodi facevano vacanza, ottenendo più salute, più ottimismo e ovviamente meno problemi cardiaci. Ed ecco che arriva anche la Svezia, che ha appena fatto storia diventando infatti il primo paese in cui i medici possono prescrivere, proprio prescrivere, come parte di un piano sanitario le vacanze. La prescrizione svedese incoraggia dunque gite nelle foreste, saune, immersioni in acque fredde, ritiri culturali supportati dalla scienza. Allora, non si tratta solo di turismo, ma anche di prevenzione. La natura, la cultura, le relazioni sociali vengono considerate strumenti validi per la cura della salute fisica e mentale. E quindi sognate un reset mentale, un corpo più sano? Beh, basta chiedere al medico, almeno

0: Pubblicità. Ma dove stai andando?
1: Vado un po' più in giù.
0: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
1: Sì, ma la qualità?
0: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
1: Da Ali i conti tornano sempre.
2: Ali migliora la vita.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalla

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
5: Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 28 maggio. Il Consiglio di Stato ha confermato che Mitsubishi, Eni Rewind e Gruppo ICI sono responsabili dell'inquinamento dell'ex Miteni di Trissino e dovranno pagare la bonifica dell'area. Respinti i ricorsi contro la provincia di Vicenza, il presidente Andrea Nardin parla di sentenza storica e annuncia ora l'avvio del percorso di bonifica insieme a Regione e ARPAV. Attesa invece la decisione sul ricorso della manifattura Lane Gaetano Marzotto. Ozono oltre la soglia a Vicenza. Le alte temperature degli ultimi giorni hanno fatto aumentare la concentrazione nell'aria, con un superamento registrato dalla centralina del quartiere Italia. Il comune invita anziani, bambini, donne in gravidanza e persone fragili ad evitare attività all'aperto nelle ore più calde, tra le 10 e le 18. Dall'8 giugno al 9 settembre lavori su strada Marosticana a Vicenza per il rinnovo della rete fognaria e dei sottoservizi di Viacqua e Vireti. Previsto il restringimento della carreggiata con senso unico alternato nel tratto tra Viale Cricoli e Via Lago di Como. I lavori estivi serviranno a limitare i disagi al traffico e a migliorare affidabilità e qualità dei servizi. A Montecchio Maggiore arriva Summer Lab, esploratori del futuro, il progetto estivo di Progetto Giovani dedicato ai ragazzi e alle ragazze nati nel 2012 e 2013. Dal 6 al 15 luglio laboratori, escursioni e attività tra natura, arte, robotica, archeologia e protezione civile. Ogni partecipante potrà scegliere uno o più incontri. Iscrizioni entro il 17 giugno. Ed ora lo sport con il calcio. Il Lanerossi Vicenza blinda Lorenzo Caferri. Ufficiale il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028. Dopo una stagione da protagonista con 34 presenze e 6 reti, il giocatore biancorosso si conferma punto fermo della squadra, apprezzato anche per le qualità umane dentro e fuori dal campo. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla Brescia-Padova segnaliamo per traffico intenso rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia e traffico rallentato tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Rallentamenti e code per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre in ambo i sensi di marcia e rallentamenti anche sul tratto della 4 Padova-Venezia tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la 13 in direzione Brescia. Vi informiamo che nella giornata di domani, venerdì 29 maggio, è stato indetto uno sciopero generale dei sindacati autonomi. Potrebbero quindi verificarsi disagi anche lungo le autostrade. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Che mattinata, che sound, che bei successi, benvenuti ancora e bentornati nel nostro Tutti in Centro. Eccoci qua, la seconda ora.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

stiamo parlando di vacanze, ma lo stiamo facendo sempre a modo nostro, ovviamente, parlando di studi e di ricerche. E secondo questo studio, che recentemente è stato condotto da dei ricercatori londinesi, l'attività come leggere, ascoltare musica, noi veramente la vostra radio preferita, visitare musei o partecipare ad attività artistiche e culturali potrebbero essere associate ad un invecchiamento biologico più lento. Quindi la cultura fa bene alla salute, leggere, viaggiare, andare in vacanza ascoltando la propria musica preferita, e sì, a quanto pare si invecchia di meno. La ricerca ha analizzato i dati di 3.556 adulti nel Regno Unito, confrontando le loro abitudini culturali con alcuni marcatori biologici ricavati da analisi del sangue e legati poi alle modifiche del DNA. Insomma, dai risultati è emerso che le persone più coinvolte in attività artistiche e culturali, soprattutto se con maggiore frequenza e varietà, sembrano mostrare un'età biologica più giovane e un ritmo di invecchiamento più lento. In particolare, chi svolgeva attività artistiche almeno una volta alla settimana risultava associato ad un ritmo di invecchiamento fino al 4% più lento rispetto a chi raramente partecipava a questo tipo di attività. Gli effetti sarebbero più marcati inoltre negli adulti di mezza età e negli anziani, anche dopo aver considerato fattori come peso, fumo, reddito e livello di istruzione. Te capì che la musica, la

0: dentro. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console Walter Santolin, Nico

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena. Un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code per un incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra Terraglio e Mestre in direzione Venezia. Si viaggia su carreggiata ridotta per lavori sulla statale 348 Feltrina tra Biadene e Nogaré nelle due direzioni fino al prossimo 5 giugno. Per chi è diretto in Austria nella giornata di sabato 30 maggio, a seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle ore 11 alle ore 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero. Pertanto, in territorio italiano, a partire dalle ore 6 del mattino e fino alle ore 20, l'autostrada del Brennero chiuderà i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. A partire dalle ore 10:30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto al nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Pipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Stiamo parlando di vacanze, ma a mondo nostro, ovviamente con ricerche e studi che confermano il fatto che viaggiare fa bene alla salute e che soprattutto ci rallenta l'invecchiamento. Ecco che c'è una testimonianza vera e propria. Lei si chiama Candida Garcia Santos e ha da poco compiuto 91 anni e da oltre due decenni gira il mondo con lo zaino in spalla. Praticamente è stata in India 24 volte, in Sri Lanka 12 e poi in Vietnam, Hong Kong, Iran, Asia. La sua passione per i viaggi affonda le radici nell'infanzia, quando durante le vacanze con i genitori si accampava lungo il confine tra Spagna e Francia e lì incontrava viaggiatori provenienti un po' da tutte le parti del mondo, ascoltando affascinata i loro racconti. E così, quando ha praticamente raggiunto il pensionamento, dopo aver divorziato dal marito, ha potuto fare e dare forma al sogno di una vita. Per lei viaggiare non è semplicemente spostarsi dal luogo all'altro, ma è la sua essenza di vita. Il viaggio per lei è scoperta, incontro, immersione che completa la cultura ovviamente locale. La sua storia è un chiaro esempio che non è mai troppo tardi per inseguire i propri desideri, finché si ha progetti, si ha sogni e non si invecchia mai.
4: Tutti in centro.

che il tempo sta passando veloce qui fra un successo e l'altro a parlare di vacanze, ma a modo nostro. E voi, miei cari, siete d'accordo con la scienza che ogni 2 mesi una settimana di vacanza ci vorrebbe? Ditelo al nostro WhatsApp, perché io sto leggendo tutti i vostri messaggi. Zaini in spalle e via, ad una certa età si può girare il mondo, magari appunto con il TFR, con il pensionamento, se può fa. E quindi dai, intanto saluto Gianni, saluto Eleonora, saluto Francesca, quanti bei saluti, quanti bei

0: vedo l'ora, tante cose da fare, e poi magari succede che all'ultimo minuto ci si ammala. Attenzione, perché questa cosa ha un nome: malattia del tempo libero. Ve ne parlo fra poco.
1: Tutti in centro.

0: volte, dite la verità, è capitato di organizzare una vacanza o anche magari un weekend lungo e arriviamo stressati da impegni, riunioni, scadenze, sveglia alla mattina presto, cere saltate perché troppo stanchi e tac, che quando arriva quel weekend lì di riposo o quella settimana di vacanza ti ammali. Eh sì, mal di testa, testa pesante, stanchezza di a chi ha appena corso quasi come una maratona. Attenzione, perché tutto questo non è sfortuna, non è coincidenza, è praticamente il corpo che presenta il conto. Allora, questa si chiama malattia del tempo libero ed è stata studiata e documentata per la prima volta nel 2001 da una pool di psicologi. Il meccanismo è brutale nella sua semplicità, perché per tutto l'anno si tiene il nostro sistema immunitario in stand by, l'adrenalina e il cortisolo che si produce sotto stress lo tengono artificialmente a bada. Funzioni, corri, produci e non ci si ammala perché il nostro corpo non lo permette. E poi tac, ecco qua che si stacca quel cincinino la spina, si respira e dice: oh, finalmente parto. Il corpo ci presenta il colpo. Allora, questa malattia, chiamiamola così, colpisce esattamente le persone che credono di non aver bisogno di fermarsi mai.
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Che bello qui, il mare,
2: i gabbiani, il sole.
1: La nostra spesa Ali che arriva.
2: Bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
4: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
3: Ali migliora la vita.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, redatte da Martino Montagna, in questo giovedì 28 maggio. La questura di Vicenza ha disposto il rimpatrio di un cittadino tunisino di 41 anni, con numerosi precedenti per reati come spaccio, rapina e violenza, presente in Italia dal 2001 e già colpito da espulsione. Prelevato dal carcere, è stato accompagnato a Malpensa e rimpatriato con scorta internazionale, nonostante la resistenza opposta. Per lui è stato disposto il divieto di reingresso in Italia per 10 anni. Il Consiglio di Stato ha confermato la responsabilità di Mitsubishi Eni Rewind e Gruppo ICI nell'inquinamento PFAS dell'ex Miteni di Trissino, respingendo i ricorsi. Per l'eurodeputata vicentina Cristina Guarda di AVS è una sentenza storica, vale il principio chi inquina paga e le aziende devono farsi carico della bonifica. Grande partecipazione al convegno promosso da Acque del Chiampo e Confindustria Vicenza, svoltosi lunedì scorso a Palazzo Bonin Longare, sulla tecnologia sperimentale Radox per la degradazione dei PFAS. Oltre 120 partecipanti e collegamenti da tutta Italia. Acque del Chiampo ha già investito oltre 37 milioni per l'emergenza PFAS. Continua a crescere l'età media delle auto in circolazione nella provincia di Vicenza. Secondo uno studio di Facile.it, i veicoli hanno ormai raggiunto i 13 anni di anzianità media. Vicenza è seconda in Veneto, a pari merito con Rovigo, dietro solo a Belluno. In regione l'età media delle auto si ferma a 12 anni e mezzo, a Venezia quelle più giovani. Ed ora lo sport con il tennis, quinta giornata agli internazionali Città di Vicenza, dedicata soprattutto ai doppi, ma con indicazioni importanti anche dal singolare. Applausi per la coppia italiana Alessandro Battiston e Luca Castagnola, vittoriosi 6-4-6-3 su Hermans e Ricca. Nel singolare continua il cammino della testa di serie numero 1 Stefano Travaglia. Ci fermiamo qui anche con questo appuntamento flash. Torniamo sempre su Radio Vicenza tra circa un'ora.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti per traffico intenso tra Desenzano e Verona Est in direzione Venezia e incolonnamenti presso le uscite di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Vi ricordiamo che dalle ore 21 di stasera alle ore 5:30 di domani, venerdì 29 maggio, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di immissione del terraio in direzione Milano per attività di manutenzione, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Dese. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Sono prontissima anche per la nostra ultima oretta. Vedi

0: a scriverci al 371 1200 116. Noi continuiamo a parlare di curiosità barra vacanze fra pochissimo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Ci sono scelte piccole che

0: costano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione e

0: Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40esima Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
2: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
2: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
11: Quando ci dobbiamo fare un bel po' di strada, quando prendi appunto l'autostrada, le classiche tappe sono per il caffè o per andare ovviamente tutti in bagno. Beh, attenzione, perché si potrà dire addio alle soste forzate in autogrill, perché dalla Cina arriva un'incredibile innovazione. Al momento è un brevetto registrato e approvato il 10 di aprile e descrive l'integrazione di una vera e propria toilette a scomparsa, posizionata sotto il sedile del passeggero dell'automobile. Allora, il meccanismo funziona così: permette al dispositivo di scivolare fuori su appositi binari solo quando è necessario, trasformando l'abitacolo in uno spazio multifunzionale. Inoltre, per risolvere i problemi di odori e gestione dei rifiuti, il progetto include anche un sistema di ventilazione proprio con una ventola per l'aspirazione degli odori e un serbatoio rimuovibile per lo svuotamento manuale e persino elementi riscaldanti per il trattamento dei residui. Secondo l'azienda, questa soluzione estrema nasce per rispondere alle necessità di chi trascorre molte ore nel traffico o viaggia su lunghe distanze, come camionisti o famiglie in campeggio, segnando così un nuovo e discusso confine nel settore degli accessori high-tech per l'automobile. Alla fine praticamente un po' hanno copiato dal camper, che ha la cassettina poi che svuoti ovviamente negli appositi bagni. Vabbè, staremo a vedere. La notizia intanto è diventata virale, staremo a vedere se questa utilitaria uscirà con questo bagno incorporato e avrà successo.
12: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: è giovedì mattina, passato veloce, miei cari. Buon pranzo a tutti voi. A questo punto ci si saluta al solito. Vi aspetto domani alle 10 per andare a chiudere anche questa settimana. Ciao ciao!
1: Tutti in centro!

0: pubblicità.
1: Che bello qui, la natura,
2: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
1: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalla

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
0: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper. Fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
4: Alì, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 28 maggio, a cura di Martino Montagna. La questura di Vicenza ha disposto il rimpatrio di un cittadino tunisino di 41 anni, con numerosi precedenti per reati come spaccio, rapina e violenza, presente in Italia dal 2001 e già colpito da espulsione. Prelevato dal carcere, è stato accompagnato a Malpensa e rimpatriato con scorta internazionale. Disposto il divieto di reingresso in Italia per 10 anni. È iniziato a Vicenza il conto alla rovescia per la maturità 2026. Le prove partiranno il 18 giugno con lo scritto di italiano. Saranno 7.542 gli studenti della provincia, tra interni ed esterni, coinvolti negli esami di Stato. In totale 364 classi e 183 commissioni. Novità anche per le commissioni e per il colloquio orale, per rendere l'esame più orientativo. Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ha ricevuto questa mattina a Palazzo Trissino Vittorio Pietro Bonanno, studente del liceo classico Pigafetta e vincitore della 14ª edizione dei campionati nazionali delle lingue e civiltà classiche. Il primo cittadino si è complimentato per l'importante risultato raggiunto. Il Festival del Sacro di Marostica celebra i 100 anni della parrocchia di Sant'Antonio Abate con arte e spiritualità. Dal 30 maggio alla Scoletta del Santissimo Sacramento, la mostra immersiva Umane Genti unisce il Giudizio Universale di Luca Signorelli ai canti della Divina Commedia con gli attori di Teatris. Aperture su prenotazione nei weekend fino al 14 giugno. Insieme per i giovani, insieme per lo sport. Nasce a Vicenza il nuovo progetto della polisportiva Palladio, con il sostegno di Confindustria e Comune. L'iniziativa mette in rete società sportive, imprese e istituzioni per sostenere lo sport giovanile e promuovere valori come inclusione, formazione e lavoro di squadra. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di un veicolo fermo, si registrano code per 3 km tra Verona Est ed il bivio per l'autostrada del Brennero in direzione Milano. Per il traffico intenso invece segnaliamo traffico rallentato tra Desenzano e Verona Est in direzione Venezia e incolonnamenti al casello di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo che dalle ore 21 di stasera alle ore 5:30 di domani, venerdì 29 maggio, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di immissione del terraio per attività di manutenzione per chi viaggia in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Dese. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Hits. Your hits music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
3: Arriviamo anche oggi, amici puntuali, come sempre c'è la nostra trasmissione dove si parla di tecnologia, questa è Radio Web, benvenuti, io sono Maurizio Rossi, mettetevi pure comodi perché sì, siamo alla metà della settimana, però siamo ancora in vena di sorprese tecnologiche e le avremo anche in questa puntata, ve le sveleremo pian pianino. Ci sarà anche la nostra musica come sempre ad accompagnarvi.
1: Radio Vicenza,

Direi subito, amici, di entrare nel vivo della trasmissione, perché si parla di Microsoft. Ci sono notizie importanti, soprattutto per quelli che vogliono ancora qualcosa di più per quanto riguarda Windows 11. E beh, devo dire, il sistema operativo del momento, ci sono parecchie cose magari da correggere, però in tempi non sospetti avevamo detto che il 2026 sarebbe stato un anno decisivo per Windows 11, e sono trascorsi più di 4 anni dal lancio del sistema operativo.

11 che abbiamo sempre desiderato, forse, perché se da un lato, ecco sì, è troppo presto magari per cantare vittoria, infatti servirà quella fase di test, dall'altro non possiamo che riconoscere invece alla Microsoft di avere compiuto un passo nella direzione che molti hanno invocato a lungo. Ecco, potrebbe aver contribuito anche la recente presentazione del MacBook Neo da parte di Apple, che è un portatile col chip di iPhone che sembra comunque avere tutte le carte in regola per rosicchiare delle quote di mercato ai PC e ai Chromebook. Beh, poi c'è anche un'altra considerazione da fare: la Software House è disposta anche a rinunciare all'integrazione forzata, come vi dicevo, dell'intelligenza artificiale, sì, soprattutto quella di Copilot, perché lo chiedono gli utenti, oppure perché progetti fin qui messi in campo, beh, non hanno dato quei risultati, insomma, che loro speravano.

0: Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web dopo la musica, perché molti useranno LibreOffice, sì, che è gratis, però qualcuno deve pur pagare. E la Document Foundation, ovvero l'organizzazione non profit che sviluppa questa suite, ha deciso che il modo migliore per ricordarle è mettere un banner di richiesta donazioni nella prima cosa che si vede quando si va ad aprire il programma, lo Start Center, la schermata iniziale con i file recenti e le scorciatoie a Writer, Calc, Impress. Modifica che è stata confermata nel codice della nuova versione 26.8. Ecco, fino ad oggi le richieste di donazione apparivano come infobar, una notifica quindi all'interno dei documenti aperti che si attivavano circa 90 giorni. Ecco, erano già sgradite a una parte degli utenti, tanto che era stata appositamente usata un'estensione di terze parti chiamata Stop Begin per disattivarle. Beh, è disponibile ora nel catalogo ufficiale delle estensioni. Diciamo che con la versione 26.8 la richiesta non aspetta più che si apra un file, compare direttamente all'avvio dell'applicazione e nello Start Center. Insomma, non tutte le cose possono essere sempre gratis. Una donazione almeno.
1: Radio Vicenza,

0: needed that. Get crazy. Let's go.
1: E andiamo ancora avanti, si continua nella puntata di Radio Web. Volevo parlarvi di un sistema operativo, insomma, che vuole essere libero. E anche perché viviamo in un momento storico in cui pare che la verifica dell'età possa rappresentare la soluzione a tutti i mali dell'universo online, tanto che in alcune parti del mondo è già stata resa obbligatoria per legge. Però, dicevo, non tutti sono d'accordo, tra chi ha scelto di opporsi in modo fermo e deciso all'imposizione. E fra questi la squadra di lavoro di Grafen, questo sistema operativo mobile dalla natura open source che è basato sul codice di Android. Ecco, con un post che è stato condiviso nei giorni scorsi su X, i responsabili del progetto hanno dichiarato di non volere scendere a patti o compromessi. La piattaforma, dicono, non integrerà mai un age gate. Questo è quanto. Ecco, quindi non c'è spazio, dicono, per un controllo che richieda informazioni personali. Andrebbe contro il principio fondamentale su cui poggia l'iniziativa. Beh, non è comunque da dare per scontato che altri possano seguire lo stesso esempio. Certo, trattandosi quindi di un sistema operativo che non nasce con l'intento principale di conquistare la fetta più grande del mercato o di monetizzare, una presa di posizione simile, diciamo, è più semplice, anche se comporta dover interrompere la distribuzione in alcuni territori. Rappresenta comunque un segnale importante, sicuramente ben accolto dagli utenti, che il legislatore potrebbe anche prendere in considerazione.

0: E a questo punto, amici, vogliamo un po' anche entrare nella galassia di Mark Zuckerberg. Sì, lui che sembra aver abbandonato il metaverso in quanto ha spostato un po' l'attenzione e anche gli investimenti sull'intelligenza artificiale, dopo aver assunto i migliori esperti del settore e creati i Super Intelligence Lab. Il CEO di Meta ora vuole che tutti i dipendenti dell'azienda usino un agente di intelligenza artificiale, incluso se stesso. Sì, oramai il futuro probabilmente va in questa direzione. Diciamolo che lui aveva già avuto la vista, come si dice, la vista un po' lunga riguardo queste cose. Infatti, come altre aziende, Meta incoraggia i dipendenti ad usare tool di intelligenza artificiale. Viene inoltre considerato un fattore di valutazione delle prestazioni dei dipendenti. Mark Zuckerberg aveva quindi evidenziato che i tool di intelligenza artificiale consentono di incrementare la produttività. I dipendenti, ecco, quindi sono stati invitati a partecipare a dei meeting, oltre che creare appunto i propri tool di intelligenza artificiale per velocizzare il loro lavoro.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Bene, e dobbiamo dirlo, il tempo è letteralmente volato. Quest'oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi, che ha condotto questa puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio ancora una volta e per quanto ci riguarda con la nostra trasmissione, con il nostro magazine, torneremo domani, vi aspetto sempre alla solita ora.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomiten Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
4: Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
4: Lo so, Sirio è una garanzia.
6: Ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
6: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: Ti aspettiamo.
7: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
8: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: Center. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: pubblicità.
1: Ma dove stai andando?
2: Vado un po' più in giù.
1: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
2: Sì, ma la qualità?
1: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
2: Da Ali i conti tornano sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio, il traffico lungo le tratte di nostra competenza è regolare. Sul raccordo Sistiana-Cattinara, di competenza ANAS, si verificano invece rallentamenti per lavori in entrambe le direzioni tra Sistiana e Sgonico. Passiamo quindi ai lavori in programma sulla nostra rete. Questa notte, tra le 21 e le 5.30, lo svincolo di Spinea della tangenziale di Mestre verrà chiuso in entrata in direzione Milano e in uscita per chi proviene da Trieste. Nelle stesse ore sarà chiuso anche il raccordo autostradale che dal cavalcavia di Mestre porta sulla tangenziale. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Hits. Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Eccoli, eccoli qua, ci siamo anche oggi. Oggi sono venuto in pantaloncini corti per la prima volta, anche se oggi mi sembra la temperatura sì, è un po' più bassa rispetto a ieri, no? Più piacevole. Va bene, si parte perché comunque la musica è calda. Si parte anche oggi con 5.

I commenti, ne avevamo parlato anche nei giorni scorsi, no? Della nuova Ferrari, della Ferrari Luce. No, insomma, i commenti, devo dire, a parte qualcuno che dice: ma è giusto, sai, innovare, cambiare, voltare pagina, dato che è una macchina completamente nuova, insomma, non è più un motore, come si dice, un motore a benzina, ma si tratta di un'auto elettrica, insomma, ma molti invece dicono: insomma, cos'è? Una saponetta, è una versione gigante dell'iPhone o qualcosa del genere. Ti dirò che anche il colore a me lascia un po' di dubbi, no? Perché se non sei abituato al bel rosso Ferrari, sti colori pastello che ci ha messo, vabbè, no, non lo so. E poi il prezzo, comunque, ecco, io non la comprerei mai per il prezzo.

0: Pubblicità.
1: Cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. 67. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra

0: veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque. Connettiamo forte.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

Esattamente, Claudio scrive: tutti a commentare la nuova Ferrari la commentano tutti quelli che non se la possono permettere. Sì, no, hai ragione. Però capisci che il cavallino, il marchio Ferrari, anche se io non ho mai avuto la fortuna di possederne una e mai ce l'avrò, immagino, è qualcosa che insomma ce l'abbiamo dentro di noi, no? Il tifo Ferrari. Quindi, anche se non avremo mai una Ferrari, è un orgoglio italiano e questo lascia un po' così. Lì sbalorditi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ah, non lo so, non ho ancora dato un'occhiata al meteo per il weekend lungo, così per scaramanzia, non voglio, anche se già mi hanno anticipato che non è detto che sia sempre bel tempo, ecco, potrebbe essere che poi insomma tra domenica e lunedì non sia proprio al massimo. Va bene, comunque è un bel ponte lungo che ci aspetta e già questo ci piace.

0: www.radiovicenza.com. Pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Valentino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79€.
5: Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, a rintracciare e sequestrare il patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea Giovanni Melillo, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
9: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa.
8: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Ciclismo: col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
10: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra, che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna, domani e sabato, che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese, che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita: primo al Blockhaus, corno alle scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Gall e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i 2 italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale: oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga, domani si sale 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giao, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM e l'arrivo in salita a Piancavallo, domenica il gran finale con la passerella a Roma.
8: Ed è tutto, buon pomeriggio.
11: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Benvenuti. A causa di un forte temporale con grandine, sulla A4 Brescia-Padova si stanno verificando forti rallentamenti in entrambe le direzioni tra Somma Campagna e Verona Est. Si raccomanda la massima prudenza alla guida. Per lavori sulla tangenziale di Mestre vi segnaliamo che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina verranno chiusi l'entrata di Terraglio in direzione Milano, l'uscita di Venezia Porto per chi proviene da Trieste e l'entrata della Carbonifera Est provenendo dal Cavalcavia di Mestre in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita. Info Viaggiando, a più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Hits. Your hit music station.
14: Radio Vicenza, the new hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Senza la nuova tendenza, una volta sai si facevano quei matrimoni sfarzosi con un sacco di invitati e così via, invece è cambiato anche questo, magari ne parliamo tra poco, ma quello che vi voglio parlare adesso invece è questo, sì, le feste di separazione. Insomma, si festeggia il party del divorzio, praticamente è un fenomeno che sta arrivando dagli Stati Uniti e si diffonde rapidamente anche qui da noi. Sono vere e proprie feste organizzate per celebrare la fine di un matrimonio e l'inizio di una nuova fase della vita. Il dubbio è quello chi lo organizza, cioè nel senso sono i due che si separano che lo organizzano assieme o ognuno fa una festa per conto suo. Ecco, lì dipende poi dal tipo di rapporto che è rimasto. Certo, insomma, il celebrare la fine a me sembra triste sta cosa, sinceramente. È vero, poi insomma parte una nuova vita.

Abbiamo parlato delle feste di fine matrimonio, le feste di separazione, mamma mia. Parliamo invece, siamo un po' sul tradizionale, parliamo di matrimoni anche perché pure su quelli ci sono delle novità, perché la tendenza del 2026 è quella del micro wedding o il quiet wedding, insomma sono dei matrimoni che si concentrano sull'intimità, sull'esclusività, sull'attenzione ai dettagli piuttosto che sull'ostentazione, quindi pochi invitati, ben selezionati, e questo significa anche ad esempio poter investire più budget a persona con l'affitto, che ne so, di borghi o ville per più giorni o cose di questo tipo.

0: Se becco solo uno di voi copiare, siete rovinati. E guardate che me ne accorgo, eh.
1: 5 in condotta. 5 in condotta.
2: Pubblicità.
3: Che bello qui, il mare,
4: i gabbiani, il sole.
3: La nostra spesa a lì che arriva.
4: Bellissimo.
5: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
6: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
5: A lì migliora la vita.
7: 100 anni sulla pelle e lo stesso.

0: Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica, sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. I Console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Boys. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40esima Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. 3 serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.

o se il meteo lo permette, mi raccomando, domenica sera tutti con il naso all'insù per la luna blu del 31 maggio, di fine maggio, ecco, insomma già stasera la vediamo che arriva quasi sul tondo questa luna, ecco, questa si chiama luna blu. E poi il motivo dei colori diversi e così via, non è che perché la luna si tinge di un colore particolare, insomma fa parte delle tradizioni, chissà da dove nasce, adesso lo cerchiamo, questa della luna blu.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata che ha visto il transito, lo sviluppo e il transito dei primi temporali sull'arco alpino e prealpino, temporali che hanno guadagnato terreno in queste ore nelle zone di pianura, presentandosi localmente molto intensi con caduta di grandine. Nelle prossime ore sono attese nuove precipitazioni in serata e nella notte, temporali che potranno essere localmente molto molto violente. Arriva infatti aria fredda in quota, domani la giornata sarà migliore, sicuramente più soleggiata, con maggiore soleggiamento in mattinata, qualche nuve in più nel pomeriggio, temperature attese attorno ai 30-31 gradi nelle ore del pomeriggio. In serata sarà ancora possibile qualche locale temporale. La giornata migliore delle prossime sarà quella di sabato, con netta prevalenza di sole e solo qualche nube nel pomeriggio, temperature più basse attorno ai 30 gradi le massime e minore umidità. Tempo discreto domenica, soleggiato in mattinata, più nuvoloso nel pomeriggio, con rischio di qualche veloce rovescio nelle ore della serata. Tempo nuovamente migliore lunedì, in attesa di un peggioramento più importante, e sarà questo il peggioramento a far scendere davvero le temperature, previsto per martedì 2 giugno. Grazie ancora per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

ecco, ecco. No, mi chiedevo, perché la luna blu tutto deriva da un errore di interpretazione pubblicato su una rivista, pensate, nel 1946. Cioè, praticamente una persona, un astronomo dilettante, nel tentativo di spiegare questa cosa particolare, la luna blu è la seconda luna che si fa in un mese, praticamente. Ecco, quando all'interno dello stesso mese c'è, cioè, per due volte la luna piena, viene chiamata la seconda, la luna blu. Ecco, in questo caso, ecco, maggio ha visto all'inizio di maggio e al 31 la luna piena, e quindi ci sarà la luna blu. C'è anche un modo di dire anglosassone, una volta ogni luna blu, che corrisponde un po' al nostro ogni morte di papa, anche se in realtà questo evento capita circa ogni 3 anni.

0: Bellezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque connettiamo forte.
5: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 28 maggio. Il Consiglio di Stato ha confermato che Mitsubishi, Eni Rewind e Gruppo ICI sono responsabili dell'inquinamento dell'ex Miteni di Trissino e dovranno pagare la bonifica dell'area. Respinti i ricorsi contro la provincia di Vicenza, il presidente Andrea Nardin parla di sentenza storica e annuncia ora l'avvio del percorso di bonifica insieme a Regione e ARPAV. Attesa invece la decisione sul ricorso della manifattura Lane Gaetano Marzotto. Ozono oltre la soglia a Vicenza. Le alte temperature degli ultimi giorni hanno fatto aumentare la concentrazione nell'aria, con un superamento registrato dalla centralina del quartiere Italia. Il comune invita anziani, bambini, donne in gravidanza e persone fragili ad evitare attività all'aperto nelle ore più calde, tra le 10 e le 18. Dall'8 giugno al 9 settembre lavori su strada Marosticana a Vicenza per il rinnovo della rete fognaria e dei sottoservizi di Via Acqua e Vireti. Previsto il restringimento della carreggiata con senso unico alternato nel tratto tra Viale Cricoli e Via Lago di Como. I lavori estivi serviranno a limitare i disagi al traffico e a migliorare affidabilità e qualità dei servizi. A Montecchio Maggiore arriva Summer Lab, esploratori del futuro, il progetto estivo di Progetto Giovani dedicato ai ragazzi e alle ragazze nati nel 2012 e 2013. Dal 6 al 15 luglio laboratori, escursioni e attività tra natura, arte, robotica, archeologia e protezione civile. Ogni partecipante potrà scegliere uno o più incontri. Iscrizioni entro il 17 giugno. Ed ora lo sport con il calcio. Il Lane Rossi Vicenza blinda Lorenzo Caferri. Ufficiale il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028. Dopo una stagione da protagonista con 34 presenze e 6 reti, il giocatore biancorosso si conferma punto fermo della squadra, apprezzato anche per le qualità umane dentro e fuori dal campo. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Benvenuti. A causa di un forte temporale con grandine, sulla A4 Brescia-Padova si stanno verificando forti rallentamenti in entrambe le direzioni tra Somma Campagna e Verona Est. Si raccomanda la massima prudenza alla guida. Per lavori sulla tangenziale di Mestre vi segnaliamo che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina verranno chiusi l'entrata di Terraglio in direzione Milano, l'uscita di Venezia Porto per chi proviene da Trieste e l'entrata della Carbonifera Est provenendo dal Cavalcavia di Mestre in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Hits. Your hits music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: Bambino.
1: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Radio Vicenza.

parliamo di intelligenza artificiale, perché ogni giorno ne scopriamo una, mannaggia, con l'intelligenza artificiale ormai si fa tutto e bene, molto bene quando riguarda magari la nostra salute, ed è un aiuto per la salute, e anche se questa ricerca l'ha fatta, pensate, uno studente delle scuole superiori che ha sviluppato questa app grazie all'intelligenza artificiale, che si chiama Retina Mind. Praticamente è uno strumento che, scansionando con l'intelligenza artificiale la retina dell'occhio, riesce a diagnosticare alcune malattie come l'autismo, la ADHD, con, pensate, un'accuratezza dell'89%.

0: questa è una di quelle notizie che ti rallegrano la giornata. E già sono andato a vedermi il primo teaser di questa serie televisiva che tornerà. Sapete quale serie? Sto parlando di Baywatch. Già mi sento riproiettato negli anni 90, anche perché tutto è ricreato molto molto simile. Insomma, naturalmente non c'è più David Hasselhoff per interpretare Mitch, il mitico Mitch, ma ci sarà sempre lui come personaggio, e poi insomma un sacco di belle ragazze, di belle bagnine, costumi rossi, tanta avventura leggera, divertente, e sta bene, e sarà appunto una serie che tornerà in televisione o sulle piattaforme, naturalmente. Non vedo l'ora, io sono emozionato per questo.
1: San

0: cent'anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica, sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli Alpini Vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
2: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica

0: E animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Il pomeriggio di Radio Vicenza con Ivano Visonai. Siamo in attesa di sentire dalla redazione anche com'è la situazione del traffico in città e provincia.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, traffico intenso con code tra Somma Campagna e Sirmione nelle due direzioni. Un'informazione per coloro che dovranno viaggiare verso l'Austria nella giornata di sabato 30 maggio. A seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero, pertanto in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà ai mezzi pesanti, quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate, nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. Divieto di circolazione per gli stessi mezzi pesanti dalle 7 alle 20 anche su tutte le strade extraurbane del territorio provinciale di Trento e su alcune statali della provincia di Bolzano. A partire dalle 10:30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. A coloro che dovranno comunque recarsi in Austria suggeriamo come alternativa il valico autostradale di Tarvisio. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Vicenza, top of the tops.

0: Io ringrazio la redazione perché oggi ci parla di, abbiamo detto, no? Di matrimoni che si fanno, di matrimoni che finiscono. Ed ecco, grazie, mi hanno passato anche questa classifica, che è la classifica dei paesi dove si divorzia di più in assoluto. Ecco qua, allora, secondo voi, qual è il posto dove si divorzia di più, lo stato, il paese dove c'è il maggior numero di divorzi? Ve lo dico subito, sono le Maldive. Le Maldive hanno registrato un tasso di divorzio più alto al mondo, 10,97 divorzi ogni 1000 abitanti l'anno, ed è davvero tantissimo. E dopo le Maldive, ecco, i motivi, insomma, non lo so, è che lì magari le tentazioni sono tante, vabbè, anche le procedure, dicono, sono molto semplici, quindi lì, insomma, si divorzia in un attimo. Andiamo a vedere poi il resto della classifica. Tra i paesi con i tassi più alti, lo ricordiamo che le Maldive hanno un tasso che supera il 10 per 1000. Tra i paesi con i tassi più alti c'è il Kazakistan, la Russia, il Belgio e la Bielorussia. E poi anche la Moldova, la Cina, Cuba, l'Ucraina, gli Stati Uniti sono praticamente tra i primi 10. E uno dice, vabbè, insomma, l'Italia come siamo messi? No, noi siamo tra i paesi, insomma, più ligi al matrimonio, con una media nazionale di 1,4 divorzi ogni 1000 abitanti l'anno. E pensate, appunto, le Maldive superano i 10, noi siamo a 1,4.
1: Adesso ti farò un piccolo esame per valutare il tuo grado di preparazione.
2: 5 in condotto.

0: E vabbè, la puntata di oggi è andata così, ma ho parlato soprattutto, non soltanto, ma abbiamo parlato molto di amore, di matrimoni che nascono, di matrimoni che finiscono. Siamo arrivati ai saluti anche per questo giovedì. Vi aspetto domani, apriremo assieme un lunghissimo weekend. Ciao da Ivano Visonare.
1: 5 in condotta.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Pubblicità.
5: Che bello qui. La natura.
6: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
7: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
8: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
7: Ali migliora la vita.
9: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
10: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
11: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
12: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
13: Ovunque. Connettiamo forte.

0: better way.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di stare bassi, con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper fino al 3 giugno, occasioni mai viste, come la birra Peroni da 66 cl a 99 centesimi.
5: Alì, migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale.
8: Edizione locale.
9: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, redatte da Martino Montagna, in questo giovedì 28 maggio. La questura di Vicenza ha disposto il rimpatrio di un cittadino tunisino di 41 anni, con numerosi precedenti per reati come spaccio, rapina e violenza, presente in Italia dal 2001 e già colpito da espulsione. Prelevato dal carcere, è stato accompagnato a Malpensa e rimpatriato con scorta internazionale, nonostante la resistenza opposta. Per lui è stato disposto il divieto di reingresso in Italia per 10 anni. Il Consiglio di Stato ha confermato la responsabilità di Mitsubishi Eni Rewind e Gruppo ICI nell'inquinamento PFAS dell'ex Miteni di Trissino, respingendo i ricorsi. Per l'eurodeputata vicentina Cristina Guarda di AVS è una sentenza storica, vale il principio chi inquina paga e le aziende devono farsi carico della bonifica. Grande partecipazione al convegno promosso da Acque del Chiampo e Confindustria Vicenza, svoltosi lunedì scorso a Palazzo Bonin Longare, sulla tecnologia sperimentale Radox per la degradazione dei PFAS. Oltre 120 partecipanti e collegamenti da tutta Italia. Acque del Chiampo ha già investito oltre 37 milioni per l'emergenza PFAS. Continua a crescere l'età media delle auto in circolazione nella provincia di Vicenza. Secondo uno studio di Facile.it, i veicoli hanno ormai raggiunto i 13 anni di anzianità media. Vicenza è seconda in Veneto, a pari merito con Rovigo, dietro solo a Belluno. In regione l'età media delle auto si ferma a 12 anni e mezzo, a Venezia quelle più giovani. Ed ora lo sport con il tennis, quinta giornata agli internazionali Città di Vicenza, dedicata soprattutto ai doppi, ma con indicazioni importanti anche dal singolare. Applausi per la coppia italiana Alessandro Battiston e Luca Castagnola, vittoriosi 6-4, 6-3 su Hermans e Ricca. Nel singolare continua il cammino della testa di serie numero 1 Stefano Travaglia. Ci fermiamo qui anche con questo appuntamento flash. Torniamo sempre su Radio Vicenza tra circa un'ora.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Benvenuti, iniziamo segnalando code per incidente sul passante di Mestra in direzione Trieste tra Spinea e Martellago Scorze. Sulla tangenziale di Mestre si verificano invece disagi per traffico intenso verso Milano tra Castellana e Venezia e verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Sempre per traffico intenso, sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code verso Venezia tra Desenzano e Verona Est e verso Milano tra Peschiera del Garda e Brescia Ovest. Infine, al di fuori della nostra rete, segnaliamo sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, code a tratti per traffico intenso verso Bologna, tra Terme Euganee e Monselice. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
11: Hits. Your hit music station.
12: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
4: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
5: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
6: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo. Ho chiuso.
9: Apri la cassaforte. Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Vicenza.
1: Hit, hit, hit. Music. Now.
0: Radio Vicenza.
2: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata che ha visto il transito, lo sviluppo e il transito dei primi temporali sull'arco alpino e prealpino, temporali che hanno guadagnato terreno in queste ore nelle zone di pianura, presentandosi localmente molto intensi con caduta di grandine. Nelle prossime ore sono attese nuove precipitazioni in serata e nella notte, temporali che potranno essere localmente molto molto violenti. Arriva infatti aria fredda in quota, domani la giornata sarà migliore, sicuramente più soleggiata, con maggiore soleggiamento in mattinata, qualche nuvola in più nel pomeriggio, temperature attese attorno ai 30-31 gradi nelle ore del pomeriggio. In serata sarà ancora possibile qualche locale temporale. La giornata migliore delle prossime sarà quella di sabato, con netta prevalenza di sole e solo qualche nuvola nel pomeriggio, temperature più basse attorno ai 30 gradi le massime e minore umidità. Tempo discreto domenica, soleggiato in mattinata, più nuvoloso nel pomeriggio, con rischio di qualche veloce rovescio nelle ore della serata. Tempo nuovamente migliore lunedì, in attesa di un peggioramento più importante, e sarà questo il peggioramento a far scendere davvero le temperature, previsto per martedì 2 giugno. Grazie ancora per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops.

0: Che facciamo questo weekend?
1: Stiamo a casa.
0: A casa?
1: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
1: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
1: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
2: Pubblicità.
3: Ma dove stai andando?
4: Vado un po' più in giù.
3: Ma fermati qui, i prezzi bassi sono da Ali. Con la carta fedeltà fino al 3 giugno scopri tanti prezzi bassi.
4: Sì, ma la qualità?
3: Quella è altissima, come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Da Ali i conti tornano sempre.
5: Ali migliora la vita.
6: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, Dino Vale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
9: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena. Un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18:30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice. Con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi, giovedì 28 maggio, a cura di Martino Montagna. La questura di Vicenza ha disposto il rimpatrio di un cittadino tunisino di 41 anni, con numerosi precedenti per reati come spaccio, rapina e violenza, presente in Italia dal 2001 e già colpito da espulsione. Prelevato dal carcere, è stato accompagnato a Malpensa e rimpatriato con scorta internazionale. Disposto il divieto di reingresso in Italia per 10 anni. È iniziato a Vicenza il conto alla rovescia per la maturità 2026. Le prove partiranno il 18 giugno con lo scritto di italiano. Saranno 7.542 gli studenti della provincia, tra interni ed esterni, coinvolti negli esami di Stato. In totale 364 classi e 183 commissioni. Novità anche per le commissioni e per il colloquio orale, per rendere l'esame più orientativo. Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ha ricevuto questa mattina a Palazzo Trissino Vittorio Pietro Bonanno, studente del liceo classico Pigafetta e vincitore della 14ª edizione dei campionati nazionali delle lingue e civiltà classiche. Il primo cittadino si è complimentato per l'importante risultato raggiunto. Il Festival del Sacro di Marostica celebra i 100 anni della parrocchia di Sant'Antonio Abate con arte e spiritualità. Dal 30 maggio alla Scoletta del Santissimo Sacramento, la mostra immersiva Umane Genti unisce il Giudizio Universale di Luca Signorelli ai canti della Divina Commedia con gli attori di Teatris. Aperture su prenotazione nei weekend fino al 14 giugno. Insieme per i giovani, insieme per lo sport. Nasce a Vicenza il nuovo progetto della Polisportiva Palladio, con il sostegno di Confindustria e Comune. L'iniziativa mette in rete società sportive, imprese e istituzioni per sostenere lo sport giovanile e promuovere valori come inclusione, formazione e lavoro di squadra. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Benvenuti, è stato già risolto l'incidente segnalato in precedenza sulla A4 Brescia-Padova, lungo la quale permangono però rallentamenti con code per traffico intenso verso Venezia tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda, nonché tra Somma Campagna e Verona Est, e verso Milano tra il bivio per la A22 e Brescia Ovest. Poco fa si è però verificato un altro incidente che sta causando code sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Code anche per chi provenendo dall'A13 vuole immettersi in A4. Incolonnamenti ma per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la A27 in direzione Trieste, mentre sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia a rilento per un veicolo in panne, anche in questo caso in direzione Trieste, tra San Stino di Livenza e la A28. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
7: Hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Aran, venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale e alle 21:30 musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12, la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli Alpini Vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Maxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Are you coming in or what?
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, traffico intenso con code tra Somma Campagna e Sirmione nelle due direzioni. Un'informazione per coloro che dovranno viaggiare verso l'Austria nella giornata di sabato 30 maggio. A seguito di una manifestazione di protesta che si svolgerà dalle 11 alle 19 in territorio austriaco, è stato disposto il divieto di circolazione lungo il corridoio del Brennero, pertanto in territorio italiano, a partire dalle 6 del mattino fino alle 20, l'autostrada del Brennero chiuderà ai mezzi pesanti, quelli con peso superiore alle 7,5 tonnellate, nel tratto tra Verona Nord e il confine di Stato in direzione del Brennero. Divieto di circolazione per gli stessi mezzi pesanti dalle 7 alle 20 anche su tutte le strade extraurbane del territorio provinciale di Trento e su alcune statali della provincia di Bolzano. A partire dalle 10:30 l'accesso in Austria attraverso il Brennero sarà interdetto a tutti i veicoli. Tutto il traffico diretto a nord verrà pertanto fatto uscire obbligatoriamente alla stazione di Vipiteno. Considerato l'elevato rischio di code chilometriche, l'uscita obbligatoria potrebbe essere anticipata a Bressanone o chiusa in base all'evoluzione del traffico. La circolazione in direzione sud rimarrà invece regolare. A coloro che dovranno comunque recarsi in Austria suggeriamo come alternativa al valico autostradale di Tarvisio. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Vicenza è la radio che parla di te.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Che bello qui, il mare,
5: i gabbiani, il sole.
4: La nostra spesa ha lì che arriva.
5: Ah, bellissimo!
6: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
7: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri, anche quando sei al mare.
6: A lì migliora la vita.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
9: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
10: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
11: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di stare bassi. Con i prezzi bassi dei supermercati Alia Liper, fino al 3 giugno, occasioni mai viste. Come il riso blond gallo da un chilo a 1,79 euro.
4: Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Tragedia in Val Brenta, un uomo di 53 anni, Federico Celi, imprenditore e titolare del rondellificio Val Brenta, è morto dopo un malore improvviso mentre correva lungo la pista ciclabile della Valsugana con il suo cane. Inutili i soccorsi e il massaggio cardiaco praticato da una passante. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale, lasciando moglie e due figli. Stop agli abbonamenti rinnovabili per i camper nei parcheggi Cricoli e Stadio a Vicenza. Il comune ha deciso di eliminare le soste mensili per evitare che le aree si trasformino in accampamenti permanenti. Restano invece attivi i ticket giornalieri per i turisti. Gli abbonamenti già emessi saranno validi fino alla scadenza, ma non potranno essere rinnovati. Domani si preannuncia una giornata difficile per i trasporti anche nel Vicentino per lo sciopero generale nazionale dei sindacati di base contro il carovita per salari e pensioni più alti e una maggiore equità fiscale. A rischio treni, autobus, voli, scuola e sanità. Ferrovie ferme dalle 21 di oggi alle 21 di domani con fasce garantite 6-9 e 18-21. È iniziato il conto alla rovescia per la maturità 2026. Anche a Vicenza le prove partiranno il 18 giugno con lo scritto di italiano. Saranno 7.542 gli studenti della provincia, tra interni ed esterni, coinvolti negli esami di Stato. In totale 364 classi e 183 commissioni. Novità per quanto riguarda il colloquio orale per rendere l'esame più orientativo. Gli imprenditori vicentini Roberto Coin, dell'omonimo brand di alta gioielleria, ed Elisabetta Moro di PFM Packaging sono stati nominati cavalieri del lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Presidente di Confindustria Vicenza Barbara Beltrame Giacomello parla di un riconoscimento che valorizza l'eccellenza manifatturiera vicentina nel mondo. Continua a crescere l'età media delle auto in circolazione nella provincia di Vicenza. Secondo uno studio di Facile.it, i veicoli hanno ormai raggiunto i 13 anni di anzianità media. Vicenza è seconda in Veneto, a pari merito con Rovigo, dietro solo a Belluno. In regione l'età media delle auto si ferma a 12 anni e mezzo, a Venezia quelle più giovani. Centri estivi 2026, cresce l'offerta del Comune di Vicenza. 32 proposte in 43 sedi per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni. Attività sportive, culturali e multidisciplinari per tutta l'estate. Per l'assessore Giovanni Selmo è un segnale del valore educativo del progetto e della collaborazione con il territorio. Il Comune di Vicenza sarà a BAM, il raduno europeo del cicloturismo, in programma il 5, 6 e 7 giugno a Piazzola sul Brenta. Vicenza Turismo e Cultura promuoverà itinerari e mobilità sostenibile. Venerdì 5 giugno partirà anche la Road to BAM, pedalata da Piazza dei Signori fino a Piazzola sul Brenta, con ristoro finale per i partecipanti. Presenza Donna propone due appuntamenti a Vicenza il 6 giugno. Alle 20.30 torna a Vicenza con Elisa Salerno, percorso tra i luoghi della giornalista e femminista cattolica vicentina. Sempre il 6 giugno alle 11 in libreria San Paolo, presentazione del libro Donne, Resistenza, Libertà, storie di donne afghane in lotta per i diritti. Ed ora lo sport con il calcio, tempi di rinnovi per il Lanerossi Vicenza. Dopo il prolungamento del contratto di Lorenzo Caferri fino al 30 giugno 2028, dopo una stagione davvero protagonista con 34 presenze e 6 reti, oggi è stato ufficializzato anche il prolungamento fino al 2027 del secondo portiere Samuele Massolo. È tutto con questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti, per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova si registrano ancora rallentamenti con code in direzione Milano tra l'allacciamento con la A22 del Brennero e Brescia Ovest. Situazione invece quasi normalizzata in direzione Venezia. Permangono invece in direzione Trieste per traffico intenso rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova tra Padova Est e Bivio per la A13 Bologna-Padova e code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la A27 Venezia-Belluno. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station. Radio Vicenza, The New Hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Vai che ci siamo per Radio VIP Vicenza Party. Buonasera, ben ritornati in diretta dagli studi di Radio Vicenza con la voce di Mauro Ross, che come ogni giovedì sera vi accompagna in queste due ore di allegria, di aperitivo, di apericena, di cena, e per chi è in macchina magari di tragitto appunto dal lavoro a casa, o al contrario magari da casa al lavoro. Come state ragazzuole e ragazzuole? Come state soprattutto per questo caldo veramente tantissimo afoso che a me, devo dire, piace, magari con leggermente un po' meno afa. Ci sta, soprattutto in questi periodi in cui si è passati nel giro di una settimana da 12 gradi la mattina a 37 il pomeriggio a 26 la sera. Quindi si sta molto bene, ma una via di mezzo si può fare, no? Mauro, ti lamenti sempre del tempo. E ogni tanto mi lamento anch'io. So che per voi sembra che mi lamento sempre perché ovviamente parlo con voi, ma in realtà sono uno che non si lamenta tantissimo. Quel giusto solo per rompere un po' le scatole. Posso anch'io. Dai che ci siamo. Come vi dicevo, la voce di Mauro Ross, questo è Radio VIP Vicenza Party, il programma delle migliori hit del momento e del passato e di tutta la musica più bella che ci ha fatto vivere tanti ricordi. A breve vi dirò anche il topic della serata, topic molto semplice, ma ve lo dico fra poco. Intanto ci gustiamo Gali con la sua Chill.
2: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere Ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
1: Ovunque, connettiamo forte.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Radio VIP. Party.
5: Hey, this is Wonder Public.

Dani Lovato con Fast dal 2025, questa bellissima canzone che porta la musica di Radio Vicenza alla musica del Radio VIP Vicenza Party. Come vi dicevo e come sapete bene, ogni giovedì sera il secondo intervento è il topic della serata, e visto il caldo, visto tutta questa situazione di ebollizione di 35-36 gradi, siamo anche giusti per la fine delle scuole, giusti per tutti i saggi, tutti i raduni di ragazzi, i ritrovi, le cene, tutto quel che porta appunto scuole, non scuole, bambini, ragazzini. E la domanda di oggi appunto è questa: siccome fatalità, io prendo spunto ovviamente sempre dalla vita quotidiana, quando tu fai una chiacchierata con l'amico o magari esce fuori quel discorso che dice sai, quasi quasi lo porterò in radio, ho vissuto il saggio di mio figlio mercoledì con una situazione particolare. In realtà sono state due: la prima, un bambino che ha iniziato a cantare, dopo 10 secondi si è bloccato completamente, ha cominciato a piangere ed è scomparso dal palco a caso, così, e siamo rimasti un po' male, poverino, perché era anche piccolino, avrà avuto penso 5-6 anni, non di più, e poi è successo quello che è successo, insomma la timidezza ha preso parte di lui ed è fuggito. Invece un'altra situazione più gradevole: una bambina di 5 anni seduta su un pianoforte suonando una canzone di Bach addirittura, sembrava che sapesse suonare penso da 5-6 anni, era veramente veramente bravissima. Siamo rimasti tutti abbastanza sconcertati perché era veramente qualcosa di eccezionale, e pensando che abbia veramente un futuro nella musica, come noi speriamo di continuare ad avere, soprattutto lavorando in radio, facendo questo lavoro dalla parte musicale in questo momento in voce, quando noi di solito non siamo qui, siamo invece in DJ set e anche qualcos'altro. Il qualcos'altro è magari la vocalizzazione o nell'eventual caso facciamo eventi fuori con service, quindi non pensate male perché siete maliziosi, io vi sto già pensando, ragazzuole e ragazzuole. Quindi ditemi cosa avete vissuto quando avete vissuto appunto i saggi, le cene o magari appunto i ritrovi con i genitori, i ragazzini di particolare. Scrivetecelo al 371 1200 116 su WhatsApp, e vi dico anche la novità che la nuova app di Radio Vicenza è pronta per essere scaricata da voi, potete scaricarla da iOS e Android, quindi approfittatene per ascoltarci anche quando siete in viaggio dai vostri dispositivi.

La musica di Radio Vicenza continua con Benson Boone, Mr. Electric Blue. Io volevo fare un saluto al mio collega di radio del mercoledì sera e del Radio Beep Vicenza Party, Andrea L, che mi sta ascoltando. Mi raccomando, prendi appunti su tutti gli errori che faccio, eh?

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati all'aggiornamento meteo di Radio Vicenza con Alessandro Azzoni collegato con voi. Una giornata che ha visto il transito, lo sviluppo e il transito dei primi temporali sull'arco alpino e prealpino, temporali che hanno guadagnato terreno in queste ore nelle zone di pianura, presentandosi localmente molto intensi con caduta di grandine. Nelle prossime ore sono attese nuove precipitazioni in serata e nella notte, temporali che potranno essere localmente molto molto violenti. Arriva infatti aria fredda in quota, domani la giornata sarà migliore, sicuramente più soleggiata, con maggiore soleggiamento in mattinata, qualche nuvola in più nel pomeriggio, temperature attese attorno ai 30-31 gradi nelle ore del pomeriggio. In serata sarà ancora possibile qualche locale temporale. La giornata migliore delle prossime sarà quella di sabato, con netta prevalenza di sole e solo qualche nuvola nel pomeriggio, temperature più basse attorno ai 30 gradi le massime e minore umidità. Tempo discreto domenica, soleggiato in mattinata, più nuvoloso nel pomeriggio, con rischio di qualche veloce rovescio nelle ore della serata. Tempo nuovamente migliore lunedì, in attesa di un peggioramento più importante, e sarà questo il peggioramento a far scendere davvero le temperature, previsto per martedì 2 giugno. Grazie ancora per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

ciao con a me mi piace, e lo dicevano fino dalle scuole elementari, non si dice a me mi piace. Ovviamente Alfa tira fuori questa bellissima canzone e tutti i ragazzini cominciano a ridire a me mi piace. Grazie Alfa per aver portato noi genitori, soprattutto le maestre, a portare avanti la lingua italiana. Allora, c'è un bellissimo messaggio di Marta, appunto ci ha risposto al topic della giornata e non ce la faccio, ragazzi, il caldo porta anche a questo. Ve lo ridico, cioè fateci sapere qual è stata una situazione un po' balorda, particolare, quando avete vissuto le classiche cene con i vostri figli o magari con i vostri fratelli o sorelline, nipotini, che ne so, anche parenti in generale, amici o magari appunto nei vari saggi. Marta ci scrive: ho vissuto una situazione balorda dove un amichetto di mio figlio, entrando sul palco, facendo la prima parte canora, ossia il primo ugolio, ha vomitato sul palco. Così, a caso, visto che stiamo facendo la pericena, ve la butto lì. Diciamo che immagino il bambino si sia un po' vergognato di questo, però sono cose che succedono, ragazzi, sono piccoli, ci piace così, sono quelle situazioni che sono un po' lo standard da vivere, magari non proprio quella situazione lì, ma accettiamo tutto, sono ragazzi, sono ragazzi.

0: pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Dal 19 al 21 giugno arriva anche il Santo Mio Summer Fest. Tre serate con animazione e DJ set. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
0: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro ANA, Dino Vale. E alle 21.30, musica con Clanian Dolomite Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.

0: di King, The Kid, Leroy, Pieces. Noi chiudiamo la prima parte del Radio VIP Vicenza Party, ma vi ricordo che siamo in diretta fino alle 21, quindi ritorniamo con la seconda parte, con il mosso cinema vostri, con tutte le curiosità e soprattutto i vostri messaggi che potete scriverci al 371-1200-116 e dirci cosa avete vissuto quando avete vissuto qualche assaggio, qualche pranzo o cena dei vostri figli, nipoti o magari parenti. A fra poco!
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il Medio Oriente, Iran e Stati Uniti verso l'intesa, anche se manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump. Israele intanto bombarda il Libano, colpita anche Beirut, mentre Netanyahu ordina di occupare il 70% della striscia di Gaza. Il servizio è di Marco Mancini.
6: Secondo Axios, gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. A frenare al momento però sarebbe Trump, che non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il presidente degli Stati Uniti si sarebbe preso 48 ore per decidere. L'Iran invece sarebbe pronto a sottoscrivere immediatamente l'intesa. Nella bozza di intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciare libera la navigazione nello stretto di Hormuz per chiunque. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare e prendere il controllo del 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamane invece, nonostante sia ancora formalmente in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah.
5: Scoperto e sequestrato parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio ingente, oltre 200 milioni di euro, dislocato in una decina di paesi, in particolare quelli a fiscalità agevolata, costruito con proventi del narcotraffico e di altre attività illecite. Arrestate anche 3 persone. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti. Per la perizia è stato nominato quale consulente tecnico il professor Roberto Catanesi. Tennis in chiusura, il Roland Garros registra la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner. Fermato da un malore quando era ad un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo perde al secondo turno con l'argentino Cerundolo. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: Sono stato fortunato, mi dispiace per Jannik, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente. Le parole di Juan Manuel Cerundolo sono l'esatta fotografia di quanto è andato in scena sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier. In un match che stava dominando a un solo game dalla vittoria, Jannik Sinner è stato fermato da un malessere. Inutile il medical timeout, l'azzurro non si è ripreso e il match non ha più avuto storia. 7-5 il terzo set per l'argentino, che ha chiuso in 5 con un doppio 6-1. Ti auguriamo una pronta guarigione, il messaggio via social dell'ATP per Sinner, costretto dunque a rimandare ancora una volta l'appuntamento con l'unico slam che gli manca. Il KO del numero 1 fa il giro del mondo sui siti dei principali media sportivi. Terremoto, Sinner eliminato, scrive l'Equipe. Un colpo di scena per Le Monde. Notizia bomba, il caldo elimina Sinner, titola dalla Spagna AS. Il New York Times si affida a un Sinner appassisce al caldo del Roland Garros.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste, rallentamenti tra Sandonà e Cesalto in direzione Trieste a causa di un mezzo pesante in panne. Traffico tornato regolare sugli altri percorsi, attenzione ad un altro veicolo in avaria tra Monfalcone Est e Duino verso Trieste. Vi informiamo che nella giornata di venerdì 29 maggio è stato indetto da sindacati autonomi uno sciopero generale nazionale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Sono previsti importanti lavori notturni questa sera sulla tangenziale di Mestre. Dalle 21 e fino alle 5.30 del mattino verranno chiuse l'uscita di Venezia Porto Carbonifera Ovest provenendo da Trieste e l'entrata di Carbonifera Est provenendo dal cavalcavia di Mestre in direzione Trieste. Sarà possibile utilizzare lo svincolo di Marghera. Nella stessa fascia oraria, dalle 21 alle 5.30, chiusa l'entrata di Terraglio in direzione Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: All the hits. Your hits music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Hi, this is Michael Bublé.
3: Yeah, I just haven't met you yet.
0: Radio VIP Vicenza Party.

E vai che ci siamo, vai che ci siamo. Buonasera, ben ritornati agli studi di Radio Vicenza, seconda parte del Radio VIP Vicenza Party. Per chi non avesse seguito la prima parte, ciao, io sono Mauro Ross e siamo in diretta appunto dagli studi di Radio Vicenza. Eravamo qui ormai dalle 19, continueremo questo programma fino alle 21, ma chi ascolta il Radio VIP Vicenza Party sa bene che la seconda parte del Radio VIP è Mosso Cinema Vostri, ossia il programma delle mie hit del momento e del passato, con il programma a rubrica sul cinema. Quindi vai, pronti per la sigla, ce l'ascoltiamo tutti. Cinema Vostri, il programma, la rubrica appunto intitolata al cinema, con tutte le news, le novità e qualche bella curiosità appunto dal mondo che ci piace tanto, il mondo della settima arte. Vorrei partire col botto con il ritorno di Kill Bill, uno dei film a mio avviso più belli di quel grande Tarantino che ci ha fatto innamorare del suo cinema, che torna appunto in prima visione in rimasterizzazione 4K con una versione chiamata The Wool Bloody Affair. Cosa ha fatto il nostro Tarantino? Ha unito i due film, ha tagliato delle scene secondo lui un po' troppo lunghe, magari appunto di monologhi, ha allungato quella parte iniziale del secondo film fatta in anime e ha creato un film unico di 3 ore e 40, 3 ore e 35. Quindi per gli amanti appunto di Kill Bill, ragazzi, è da vedere e da avere assolutamente in propria collezione. Passiamo in casa Pixar, in casa Disney. Pare che finalmente Toy Story 5 sia verso la fine dello suo stato produttivo e si parla del protagonista che non sarà più il nostro caro come si chiamava quel non mi ricordo chi era il personaggio del cowboy. Woody, adesso mi è venuto in mente, insomma, ma sarà l'altra ragazzina, quella un po' più piccolina. Ho avuto un lapsus, ragazzi, ogni tanto succede anche a me. Comunque pare che sia stato appunto finale e dovrebbe arrivare per la metà del 2027 al cinema. Altro film che sta per arrivare e promette di essere veramente molto molto molto particolare, un film di Gore Verbinski. Per chi non sapesse chi è Gore Verbinski, ossia è il regista di quel capolavoro di trilogia dei Pirati ai Caraibi, affresco di cinema fra un paio di mesi con un film chiamato Good Luck, Have Fun, Don't Die. Un film particolare dove questo protagonista, che sembra un clochard impersonato da Sam Rockwell, entra in questo diner dicendo di essere una persona che è tornata dal futuro, è la 117esima volta che tenta di tornare dal futuro, perché in quel preciso istante nasce una I che distruggerà il mondo. Un po' un misto tra Terminator e un film di fantascienza un po' comune. Diciamo che la trama è abbastanza simile ad altri film, però sono fiducioso, può essere che venga fuori qualcosa di molto carino, soprattutto calcolando che Gore Verbinski è un regista veramente molto importante. Ultima notizia, ma non ultima, una curiosità: pare che Sebastian Stan, ossia il soldato d'inverno, il protagonista appunto del soldato d'inverno, parte integrante del Marvel Cinematic Universe, sia stato scritturato per The Batman 2 e ovviamente tutti i fan ora si sono un attimo agitati pensando che non possa più tornare nell'MCU dopo aver appunto interpretato parte appunto del film di Batman 2. Lui si difende dicendo: è un po' come avere un fratello ed una sorella che non è mai saputo di avere, con cui hai trascorso 15 anni, ed è stato confortante tornare dopo pochi anni appunto a rifare e a riconoscere e a ritornare con mio fratello dopo essere stato 15 anni con la sorella. Quindi staremo a vedere cosa porterà appunto questa per lui situazione in The Batman 2, e calcolando che il primo è stato veramente un film importante, speriamo in bene per la seconda trasposizione. Noi andiamo avanti con la musica di Radio Vicenza. Arriva Eros Ramazzotti e Alicia Keys con L'Aurora.

0: tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Pubblicità.
2: Che bello qui, la natura,
3: gli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano.

0: Pasolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana, di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite and Orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castel Gomberto, un secolo di storia.
2: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta è la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

Sulle note di Kygo e Dan Timicchi, Heaven on Your Mind. Continuiamo con il Radio VIP Vicenza Party, la voce di Mauro Ross. Sono le 20 e ormai quasi 30 minuti, mancano 30 secondi appunto alle 20 e 30, quindi siamo alla metà della seconda parte del Radio VIP Vicenza Party, e soprattutto il cantante appunto della canzone di prima di Diplo è stato colui che ha dato la voce a due dei grandi pezzi EDM che hanno portato ABC, ossia Timberg, a diventare uno dei DJ più forti del panorama degli ultimi 20 anni per quanto riguarda il discorso delle discoteche dei locali, ossia Hey Brother, per chi non si ricorda, ma se la ricorda sicuramente bene, quel gran pezzone chiamato Wake Me Up, You Wake Me Up and It's All Over. Ovviamente il mio inglese si spreca questa sera, quindi mi raccomando, inglesizziamo un po' tutto il programma, non col mio inglese, perché ragazzi facciamo brutta figura. Io volevo fare un salutone al mio carissimo amico nonché collega Giuseppe, che ci ascolta, pensate, da Verona, lui e la sua splendida moglie Sabrina degli Original Cosplay, con cui poi stiamo organizzando delle belle cose in futuro. Quindi mi raccomando, Giuseppe, rimani in ascolto, domani ci sentiamo che facciamo le cose losche organizzative, Noi andiamo avanti con la musica di Radio Vicenza. Fra un po' leggerò le vostre risposte al topic di questa sera, sia se avete vissuto in qualche saggio o pranzo dei vostri figli, parenti o quel che sia, nipoti, o se è successo qualcosa di particolare e soprattutto che magari vi è rimasto impresso. Scrivetecelo al 371 1200 116. Vai che si continua a Radio Vicenza.

con la loro Blessing, l'abbiamo usata tantissimo l'anno scorso, questa canzone meravigliosa che ha fatto ballare completamente tutta la scorsa estate. Io vorrei fare un saluto a Marco e Giorgia che ci ascoltano da Due Ville, come dico sempre abbiamo tantissimi ascoltatori da Due Ville, e fanno un saluto a Radio Vicenza. Grazie ragazzi per essere in ascolto, un salutone anche a voi, e vado a leggere i messaggi del topic di questa sera. Vi ho chiesto se è successo qualche situazione particolare quando voi avete vissuto appunto un saggio o nell'eventual caso un pranzo barra cena con i vostri figli, nipoti o nell'eventual caso insomma fratellini, sorelline e quant'altro. Ci scrive Marta dicendoci: saggio di danza, la bimba si è fermata sul palco, ha fatto cadere tutte le altre. Ottimo, piccolina, però io ho vissuto saggi di danza anche soprattutto per dei service, ma di solito ci sono comunque anche le insegnanti sopra che ballano con loro. Com'è possibile? No, vabbè, ok, non ci facciamo domande. Andiamo avanti. Ci scrive Alex da Sarcedo: pranzo di scuola, due genitori si sono picchiati per il primo, così a caso, perché si vede, no io avevo le pappardelle, no tu avevi i bigoli, basta diamocele, così a caso. Bene, perfetto Alex, ti ringrazio. E ultimo messaggio, ci scrive Maddalena: un saluto a tutti i bambini che a breve finiscono le scuole, anche perché anche appunto dove abito io le scuole finiranno il 5 di giugno, poi sì, c'è chi ci sarà magari chi farà appunto gli esami, chi comunque continuerà con i vari corsi e nell'eventual caso aggiornamenti, o avrà Erasmus da fare, quindi, ma tendenzialmente il 5 di giugno quest'anno finiscono tutte le varie scuole e i bambini saranno a casa, quindi bene e male, bene per loro, male per i genitori che devono sopportarli per tutta l'estate, ma i centri estivi esistono per questa soluzione. Mi raccomando ragazzi, pensateci.

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: 100 anni sulla pelle e lo stesso passo. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, gli alpini festeggiano 100 anni di storia con la dunata della sezione di Valdagno. 3 giorni di festa con stand gastronomico e farmacia alpina a Palazzo Barbaran. Venerdì alle 20, serata in ricordo di Dino Danieli con il coro Ana di Novale. E alle 21:30, musica con Clanian Dolomite in orchestra. Sabato pomeriggio, mongolfiera verticale e sfilata con la fanfara Note Alpine. Alle 21, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. Musica, animazione e spettacolo. Domenica sfilata, paracadutisti e cerimonia ufficiale. Dalle 10 alle 12 la diretta con Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini. Dal 5 al 7 giugno a Castelgomberto, un secolo di storia.

0: sulle note di Oscar Mead and Khalid, Nobody Make Me Feel. Ahimè, come dico sempre, c'è un inizio e una fine per tutto, e questa è la fine del Radio VIP Vicenza Party con la voce di Mauro Rossi che vi ha accompagnato fino a questo momento con i vostri messaggi, le curiosità sul cinema. Abbiamo passato due belle ore di musica e curiosità in compagnia. Io vi ricordo dove potete trovarmi questa settimana. Potete trovarmi solo sabato perché ho una settimana un po' di tranquillità e di relax dopo due che sono state veramente molto cariche, ma ci sarà tutto giugno e luglio abbastanza pregno di eventi e ci piace tanto così. Vi potete trovare sabato 30 di maggio 2026 al New Piper ad Altavilla in via dei Laghi 74 dalle 21:30 per tanta sana musica, un DJ set all'insegna della musica a 360 gradi. E appunto, se volete venirmi a trovare, potete anche conoscermi e nell'eventual caso beviamo qualcosa assieme. Per quanto riguarda invece venerdì e domenica, sono in free liberty, dato che poi, appunto, come vi dicevo, la settimana prossima sarà un tour de force importante fino ai primi di agosto. Bene, ragazzuole e ragazzuole, è stato un piacere stare in vostra compagnia. Vi rimando a tutta la programmazione di Radio Vicenza con la notte, la nightlife appunto di Radio Vicenza fino a domani mattina con Mauro Picchio e tutti i speaker e i lavoratori e soprattutto i nostri collaboratori di Radio Vicenza. Come dico sempre, mi raccomando, sempre carichi, e ci riascoltiamo qui giovedì prossimo sempre dalle 19 alle 21. Mi raccomando, è stata una buona. Ciao!
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, traffico regolare lungo le autostrade del Nord-Est. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Anticipiamo che per attività di manutenzione della pavimentazione dalle 21 di questa sera fino alle 5:30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di uscita verso Venezia, Porto, Carbonifera Ovest in direzione Milano. Verrà chiuso anche lo svincolo di missione della Carbonifera Est per chi proviene dal cavalcavia di Mestre in direzione Trieste. In ambo i casi per attività di manutenzione della pavimentazione. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Marghera. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso anche lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Milano e il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Dese. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: All the hits. Your hits music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 28 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, venerdì 29 maggio. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Sulla tangenziale di Mestre per attività di manutenzione della pavimentazione, fino alle ore 5.30 di venerdì 29 maggio resterà chiuso lo svincolo di uscita verso Venezia Porto, Carbonifera Ovest in direzione Milano. Resterà chiuso lo svincolo di della Carbonifera Est per chi proviene dal cavalcavia di Mestre in direzione Trieste e in ambo i casi il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Sempre per lavori, fino alle ore 5.30 del 29 maggio resterà chiuso anche lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Milano. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Dese. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 28 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, venerdì 29 maggio. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Sulla tangenziale di Mestre per attività di manutenzione della pavimentazione, fino alle ore 5.30 di venerdì 29 maggio resterà chiuso lo svincolo di uscita verso Venezia Porto, Carbonifera Ovest in direzione Milano. Resterà chiuso lo svincolo di della Carbonifera Est per chi proviene dal cavalcavia di Mestre in direzione Trieste e in ambo i casi il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Sempre per lavori, fino alle ore 5.30 del 29 maggio resterà chiuso anche lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Milano. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Dese. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 28 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, venerdì 29 maggio. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Sulla tangenziale di Mestre, per attività di manutenzione della pavimentazione, fino alle ore 5.30 di venerdì 29 maggio resterà chiuso lo svincolo di uscita verso Venezia Porto, Carbonifera Ovest, in direzione Milano. Resterà chiuso lo svincolo di della Carbonifera Est per chi proviene dal cavalcavia di Mestre in direzione Trieste e in ambo i casi il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Sempre per lavori, fino alle ore 5.30 del 29 maggio resterà chiuso anche lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Milano. Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Dese. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.
5: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È 1:03.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Ed è un po' di

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.